La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin, ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il piccen va in stranglat.

Tagl, dad Antonia Sonder. Ie vin anturn, botscu da sturn. Lo ils ameis, dils pibels deis, co cesa e sulom, con tradiziun e nom. Ia vin e turn e vin e madumont. Cal è mis mont? Cal è pil veir per me il veir?

watch pet, be so let, au watch pet. Il palazzi, be da spera, rai vil spazzi.

negin sa. De domenica peder. La veta es chinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che gli oi.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Svizzera batte la Svezia e stat en il mezz final del campionati mundial da hockey singlatsch. Le sottoscriptions per mantegnar la patinera mustei en rimnades e Laura Eroz esi sulle gli felentir grigiun a quere dat in ulterior dite cialires. Miele Sis, meu nom Urs Müller, Bienji. Al campionato mondiale da hockey singlatsch dasce la squadra nazionale svizzera semiar vin avant tal titel. En il quartfinale han il svizzer sbatti la Svezia con 3-1 ed uscì a contengi il mezzfinal. In quel fronte l'equipe dal trenader Jan Kadieu de Mountsventer mesdì sin la Norvegia.
3: Finalmein. La Svizzera guadagna per la prima gara per 3 giorni in duel con la Svezia ad un campionato mondiale da hockey ed è ora smopli in passo avendo il final. Ma è stato in dir combat con il Svedese, de pions in avversari de Sgarjur, in combat con bia emozioni che dovrà ognarva fin la fin. Ed enciet ai tot auter che optimal per gli svizzers. Già alla sia tavola minuta sitten il svedesi in prim gol, la Svizzera ascia per la prima ga insomma in dieser vantaggio coi turnier. Ma con grande disciplina e morale surmontano gli svizzers quella fase critica. E un e in prim tierz vegni il capitani Romagnosi di Gualisa il Duke. El second tierz sitten Denis Malgin il 2-1 e Calvin Türkauf il 3-1 en powerplay la decisión. Sin quels 2 gols an il Svedes bupli vegni da reaga. Cu la Norvegia speciosa el miezfinal l'equipa da surpresa a quei turnier. Ma il gran favorito in quel duel ai e resta la Svizzera. Andreas Vialand, redazione de Sport.
2: In lauter Metzfinal front il Kanada de Mauna Sairas in la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il glaccio artificiale Mustè ha già rimnales, cianciuncante sottoscriptions necessarie su entri in Emna, qua scrive la FMR. L'Emna prossima doa l'iniziativa venir surdada all'amministrazione comunale. L'enciata del mais al Parlamento de Mustè refusa un credit de 1,1 milioni di francs per sanare il glaccio artificiale. Tenor quella decisione dati l'autren viernegi in glaccio artificiale pli. Il comitè d'iniziativa vuol lasciar decidere il pievel en ciausa. La PS Turiccia retraccia la fidanza se scusilier dels chantuns Daniel Josic. La partita na nominesce al Bic per le elezioni dell'Auteron. Dalla radunanza da delegazza e da Cienenov, Vus contro Josic, 94 anni, Vujà per el. Con quai ha l'uscenumnada alla sanestra Gurdignà il Movimento Liberale in Taifer la PS. Daniel Josic ha detto, sventa la decisione in vers SRF,
4: Ich bedauere das natürlich, vor allem eben, weil ich immer eigentlich vertreten habe, dass auch sozialliberale Positionen in der SP Platz haben. Ich habe es heute so gewertet, dass das nicht der Fall ist. Und von dem her müssen wir natürlich als Gruppe überlegen, was das bedeutet und für mich persönlich, was ich machen will.
2: Aktuell meine Sepianga Wert, se Josic kandidesche Lauteron, per exempel sco independent. La PS Turic venia nominare in nova candidatura. La consigliera nazionale Jacqueline Badran ha già annunziato stare a disposizione, se la partita già vicia quai. La rumide dell'anterior deposit de munizion a Mitholz in la part Zura Bernaisa dura probabilmein redund 2 ons pli dic che planisa. La regione sa in complexe procedure d'approvazione del plan. Il Departamento federale di de difensione VBS quinta de nov da terminare il gran progetto l'an 2047. Il quinto con costo redondo 2,6 miliardi francs. La popolazione sta abbandonare il vicolo fin dal 2032. Anche dinna sa ciati ampliare 100 tonne materiale esplosivo in l'anterior deposit. A Ginevra na doa in demonstrazions contra l'inscunter Supreme G7 metz zercladur bicinier scomandades, quai ha decis il Parlament cantonal genevrin. La Partida Liberal-Democratica voleva numnada main scomandar totes demonstrazions contra l'inscunter per motivs de sedirezza. Las autoritats genevrinas han lubi ina demonstrazion per als 14 cercle dur. Ils organisaturs quenten cun d'appliche 50 milli demonstrantes e demonstrants. La regenza già annunzia che quai sai la soletta demonstrazion lubi den quest conex. L'inscunter suprem dal set grand stadis industriali ed Évian-les-Bains en Francia da Tierstal, confin Svizzer. E anche il tennis per Suzanne Bandecchi al French Open a Fins venter la seconda ronda. La Tessinaisa ha perso contro Daria Kasatkina dall'Australia in due sets con 5-7 e 6-7. A Parigi Bandecchi per la prima giada insomma contengi il tableau principale di un tournier de Grand Slam. Sa qualificata senza problemi per la terza ronda del French Open e nel numero in del mondo Arina Sabalenka e la difensura del titolo Coco Gauff.
1: La meteo.
2: Ho stati Blair Soleil e l'entir Grigion. Il è in avanti, Fitch, ciao. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in Sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aivalbella è silentir di da quintar con impediments a traffic guai per via di inoccurrenza da sport.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Unic e simpatic.
5: Un grande di buon'ora del 29 de mai. La dina scena al microfono. Buon di e per qua ci dire er saira. Intorno alle 11. Usce bel. Feina ossa buon'ora di scena avanti. Con la imna inofficiale da questa VM da hockey patent Oxner. Ci pisera per la pellalina sul e da sperla glaccia.

0: Vadina der Tiobella, Lernis Morisette, qua pro RTR Stadles, sesi mezza. Urs Müller, das Brancolas Novitats.
1: La Svizzera guadagna contro la Svezia con 3 sedine e riuscì a essere qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale di hockey singlaccio. In quel fronte era da Mounts entro mesi in la Norvegia e nel secondo mezzo finale fronte il Canada in la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il ghiaccio artificiale mostea già rimnale 150 sottoscrizioni necessarie, quae scrive la FMR. L'emna prossima doai a quella venir surdata la Vishnanka. Il Comitè vuole lasciare decidere il pievel da vart la venir dalla pattinera. E la PS Torice ritraccia la fidanza se consigliere del Chantuns Daniel Josic. Si è partita una nomination al Beach per la selezione dell'Auteron, quai ha deciso la radunanza dei delegati. Attualmente si è anche Verce e Josic candidesce tutti in Nasco indipendente.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Jerot spetta in die Gumbler sur Lai per total grigion, pur vers da vamos di e da far quint con impernuvel de cumulus. Io si resta in avant fitch ciot. La temperatura maximale quella is ots pro 22 grad in inge di not fin 28 grad daia in sur selva i 29 grad qua in la region de Queira.
2: Vias e traffic.
0: In la regione dell'Aivalbella è stato tutto il giorno con impedimenti di traffico per via del Motor Classic. A tutti in via, fate attenzione e buon viaggio. E in gioco Fadrina Hoffmann vede parallela stanter il qua. Buon, forse qua Irina e la qua. E qui qua. Bitte nicht schon bald. Ich habe es quasi, du divet in bun 10 Minuten qua pro no belle Sekunde in Bundi.
2: RTR. Mes Radio, mia Lingua.

0: musica Berlin e Scadin. Per dai. Per mai.
1: RTR.
0: Sempre mai per tutti.

0: RTL Impuls.
1: Quist evna quels impissamaints da l'autura de scuol Fedrina Hoffmann.
2: Per mai dir ad una Claire ils melders chans fun mas dülz. Fin din quart na nio ad una chans sainza pel peris. Ossa vane per la prima a un chanin cun uscedita Ahnentafel. Un chan usce nöbel, che si per davanz an nom von Fichtenberg e von Naschoba. E c'è til ves veramente de clamar cun signor. En eleven er mai aver un labrador, quas malien tot quas i chatten sul font. C'è stress per ire spas, nae ad una pensa. Quai ha da fatta motivs genetics, quiste razze programmada da cerciar Pavel. In più non hanno apparo un sentiment da sadola mind, un sbal genetic. In fondo si può parlare al labi ed è la 2 minuti più tardi del cefo munas. E loro il fic bondrius, giusto c'è nulz, hanno una fase orale in cui tutto va in tutto in bocca. Che non è sbestifus, ma è privlus. E mentre che non è osso un labrador, e sono diventato un fan. L'unico che va mai terribile sulla nerva vide questo cianin, è che il chat mince cac e mince fazzol da nas dovrasse in via. Da tils d'usar da magliar tot qua ci va in davanti s nas, is propi na sfida. L'avantaggio da me spiccia in ciuccia polvere, il chat era ciasa mince micla. Usce net, non dire nas fondamo mai.
0: Impulse.

0: dallas set. Ha i el couvert culs zettels, weil es giurevis es intant rivales, elecciuns grigiunas quellas stan davant porta. Ma cor stai allora insomma culla vöglia da dir a l'urna als 14 de juni in grigiun?
1: Ma, giurevis, buona main si fes, co, buona main not.
0: Ma clar, qua es be una delles vusts, no van domandar naturalment a mo a blers otters. Coce grigiuna e grigiunas preparen sulle elecciuns. Quant interessats ci sun e ci da nos politikers ci da ossa e la fase de combat electoral in öl. Scoprosum, coprono.

0: RTL Centa la Dumonda da Lemna.
1: Hai lunch na vai pulur a Savaina, Cici sezza als prossim sonzi la Regenza Grigiun e Cici rappresenta las regiuns ente il Cusel Grand. Als 14 de Jun vegna eleti al combat per las vurs es pu co lanciaco as poi crescion dir placazzi flyers dappertut. Ma quant fern as interessa lura la jot per las elezions centonales RTR es stat sün via.
2: Vulti fa politica til schneca scola va. Vulti fa politica.
3: Io perseguitei un paio, non sono un gran politico, ma io perseguitei le medie, ero un paio. Mi fa da bondar ciò ci passa.
4: Ficci interessi me. Perché ci lascia vecchio ci è anche la reggenza grigiuna. A c'è chi che lo
5: L'interesse è per me di una grande, che ci va per elezioni e per vuoter.
6: Le elezioni interessano a me in generale per le persone. E va guardando votazioni da cose, però le elezioni delle persone faccio in generale per le grande.
7: Ma, c'è da dire, buona mente si fa, c'è buona mente.
8: Io credo che è in bien combatto elettorale e esce a plir candidati al buon enorme emozioni a forza. Si dire che non è da nes con quei 15 vese, con la reclama tot 15 vese.
3: In Congual con la Germania fitch modera.
9: L'impressione ci sia relativ quiet, bec proprio fitch intensiv. In Sveico diversi placati a tutti, e sono anche degni di usare informazioni da qui.
5: Placati, ci sono là o no, e non fai un grande effetto, se non c'è una voce loro alla fine.
7: Sì, è una massa placati. Buona me mia piazza, si mince altre plante, si mince altre pecce, si mince altre cazzola, è un placato. Se che mai disturba quello su book.
3: Sopra noi val mestiere si magari bler placaz quiston, con qualche un'altra ronza mi pare ci desse grande attività.
5: Ma vai, questa les fa un pe con l'urcegelo. Questa è andata a mai da più in noi.
8: C'è chi crede a scrivere, ma in sec, clar e peter, punct.
10: Ma lo tardi, ma il crudo secco van vicino anche il placato alla Sarazzo Cazzin. E se mi credo se si vuole purvagna il placato della Valerici, gli on demolompolo da Sperlaveglia.
2: E la butra la sciau della partita entra e la usa in quel club.
11: Ad i e de legge? Gie? E na.
12: Sa capescia. Gie.
11: Na.
13: Si gira jetz mondodine, gie.
8: Io vai schon votar.
10: Io sono show de legge e perché ci... Legna è che è una delle nostre obbligazioni di scopurgais a svetter l'altro in spoglio un po' in palarus e commettere candidati in stato piuttosto corto.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il sim del prim titel in Listorgia continuescia. La Svizzer Gdogna contro la Svezia è stata il mezzo finale del campionato mondiale da hockey singlatsch. Le sottoscriptions per mantenere la patinere mustei in Rimnades e Laura erano stati in ulteriore di d'estate con Blair Sorel, a Quera dati 29 gradi e da Samorezzen 22 gradi. Gli LSET, mio nome Urs Müller, BNG. Al campionato mondiale di hockey singlatsch tascia la squadra nazionale svizzera semiar vin avanti dal titolo. In il quartfinale hanno i svizzeri sbattì la Svezia con 3-1 ed uscì a contengì il mezzfinale. In quel fronte l'equipe dal trenador Jan Kadieu da Mount Sventermesi sin la Norvegia.
3: Finalmein, la Svizzera guadagna per la prima gara per 3 giorni in duel con la Svezia ad un campionato mondiale di hockey ed è ora smoppli in passna vendi il final. Ma è stato in dir combat con il Svedes, da pions in avversari da Sgarjuch, in combat con bia emozions che dovrau gnarva fin la fin. Ed enciet ai tot auter che optimal pil Svizzers. Già e la sia tavla minuta seten il Svedes in prem gol, la Svizzera ascia per la prima ga insomma in dija vantaggia quei turnier. Ma con grande disciplina e morale surmontan il Svizzers quella fase critica. E un e in prem tierz veni il capitani Romagnosi di Gualisa il Duke. El second tierz seten Denis Malgin il 2-1 e Calvin Türkauf il 3-1 en powerplay la decisione. Sin quels 2 gols an il Svedes bupli veni da reaga. Cu la Norvegia speciosa el miez final l'equipa da surpresa a quei turnier. Ma il grand favorit in quei duel ai e resta la Svizzera. Andreas Vialand, redazione de Sport.
2: In lauter Metzfinalfront il Kanada de Maunasaira sin la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il glaccio artificiale mustea già rimnales 150 sottoscriptions necessarie sventri in Emna, quai scriva la FMR. L'Emna prossima doa l'iniziativa venir surdada all'amministrazione comunale. L'entrata da Macia al Parlamento de Mustè refusa un credit da 1,1 milioni francs per sanare il glaccio artificiale. Tenor quella decisione dati l'altra invierna gina patinera pli. Il comitè d'iniziativa vuol lasciar decidere il pievel en chausa. La PS Turiccia retraccia la fidanza se scusselier del centun Daniel Josic. La partita na nomine Shell Beach per la selezione stell'Auteron. Dalla radunanza da delegati è da 109 vus contro Josic, 94 an vus per el. Con quai ha l'usce nominata alla sinistra Gudignal combat intern contro il Movimento Liberal. Daniel Josic ha dic sventer la decisione vers SRF.
4: Ich bedauere das natürlich, vor allem eben, weil ich immer eigentlich vertreten habe, dass auch sozialliberale Positionen in der SP Platz haben. Ich habe es heute so gewertet, dass das nicht der Fall ist. Und von dem her müssen wir natürlich als Gruppe überlegen, was das bedeutet und für mich persönlich, was ich machen will.
2: Aktuell meine SP angewertet, Josic kandidiert laut Ron Tutina, per exempel sco independent. La PS Turic viene nominare in nova candidata o in nov candidat. La consigliera nazionale Jacqueline Badran ha già annunciato pubblicamente che la stettia a disposizione. La rumide dell'anterior deposito di munizione Mitolz in la parzura Bernaisa dura probabilmente redunt 2 giorni più di che planisà. La regione sa in procedure d'approvazione dal plan che sa in fitch complexes. Il Departamento federale di defensione VBS Quinte de Nov da terminare il grand project l'an 2047. La sanazione doa costare rund 2,6 miliardi francs. Anche dinna sta chatten pliras 100 tonnes materiale explosiv in l'anterior deposit. A Ginevra ne doa eng demonstrazions contra l'inscunter Supreme Gesetz mez zerkle dur bitchen ihr schkommandades, quai a decis il Parlament cantonal Genevrin. La Partida Liberal-Demokratica voleva nomnada mein schkommandar tuttas demonstrazions contra l'inscunter, quai per motivs de sicherezza. Las autoritats genevrinas han lubine demonstraziun als 14. Cercle dur. Ils organisaturs quinten cund applique 50.000 participantes e participants. La regenza gia annunzia che qua sia la soletta demonstrazione lubida in quest connex. L'inscontro supremo dal set Grand Stadis Industriales ed Evian-les-Bains in Francia da tirsta al confin svizzer. E anche il tennis per Suzanne Bandecchi al French Open a fin sventer la seconda ronda. La tessinaisa ha perso contro Daria Kasatkina dall'Australia in 2 sets con 5-7 e 6-7. A Parisa Bandecchi per la prima già d'insomma contengi il tablo principale del turnier de Grand Slam. Sta qualificata senza problemi per la terza ronda del French Open e il numerin del mondo, Arina Sabalenka, e la difensura del titolo Coco Gauff.
1: La meteo.
2: Oggi è stato blair sull'eglie l'antir grigion, il sventer mesis formano i cins nivels de cumulus. Miglie vinavant fitch ciaut. La temperatura maximale è 32 gradi in l'eglie di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aivalbella è il lentir di da quintar con impediments da traffic quai per via dell'occorrenza Motor Classics.
0: Qua in stadas las novitats.
5: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
6: Al vente di buon'ora con le dine scena al microfono, le 7:06 e beamo dus jös, loro fusse la realtà, quest semi del prim titel de champion de hockey. Vain Dudi, de nostro redattore de sport, la Svizzera ha battu ersaira la Svezia, ja usci ha fatto al passo ante il mezzo final, coci de stapel zio vader stunz, amo avant le 7:30 qua, prono. Belli apposta per il venerdì The Cure, belli scelte con noi, buon dì.

0: In bel vendere di bunura las 7:30. I viso d'udivra intanto minciun ci ne va più lunci al grigione lea sia nuova regenza. Io da mincia placata ria intanto in candidato in candidata e d'un de quest candidats ci vesient un del sets ci ven liber il regenza grigione es Reto Bott, al candidat senza partì. El es al candidat de surprise de quest'on a 24 ans e sur un des ciamfi stübce jus all'università de Turic. Gianna Maria Cantiani ha fatto la del tres domandas più personales.
1: Chi è Reto Bott?
2: Reto Bott è un student, su un Instagram conscient e qui per candidatura per la regenza.
1: Chi è in famiglia ad amici ad amici sur da vus?
2: Ossa, mis genitors Jason, una persona fil intelligente, mia Jess, una persona fic comunicativa e mia fra Jess, una persona con una grande snora.
1: Che lascia an vos mince di becce mancar, senza che vai proprio becce per Reto Bott?
2: Per me fic importante la duscia la bonura, dove c'è un sdasda, perché senza quella non funziona in gota.
0: Ma allora ci vediamo anche in una buona duscia a Reto Bott, un dei candidati ci vediamo, un dei sets ci vediamo libero in Regenza Grigione, al candidato senza partì. Dal resto, il Rela potete vedere una canzone prediletta. C'è una c'è qua es pel moment del candidato de surprise tu divet vers les 8:10 qua pro RTR. Betant, crei Bott? C'è Reto Bott, z'allegra sulla VM de Balapé.

0: RTL vinde di bunura le 7:30 Isa Urs Müller sta ci ci da nuovo.
1: La Svizzera guadagna contro la Svezia con 3-0 ed è uscita qualificata per il match final del campionato mondiale di hockey. In quel fronte la Mount Center Mesis in la Norvegia. In l'altro match final fronte il Canada in la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il ghiaccio artificiale a Mostea già rimna le 150 sottoscrizioni necessarie, come scrive la FMR. L'emna prossima doveva quella venire surdata alla Vishnanga. Il Comitè vuole lasciare decidere il pievel da vart la venire dalla pattinera. E la PS Turicia ritraccia la fidanza, se è consigliere del Chantuns Daniel Josic, si è partita una nomination al Beach per le elezioni dell'Auteron, quai ha deciso la radunanza dei delegati. Attualmente si è anche verde se Josic candidesce tutt'inna, sco indipendente.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: In un'ora, quando c'è, avevano fin già visto il sprims con Ulliers de Sulai, oggi un'ora, per cui ci aspetta il oggi indico un Blair Sulai per tutto il grigione. Più verso, dovevamo dire, è da far quint con impernivel da cumulus. Io c'è, resta in avanti fin ciò, la temperatura maximale, quella è oggi pro 22 gradi in di notte, fin 28 gradi da in surselva e 29 gradi in la regione de Quaira.
2: Vias e traffic.
0: La regione della Valbella è tutta di da quintar con impedimenti di traffico qua per via del Motor Classic. A tutti in via, fate attenzione e buon viaggio.
2: RTL, informativo e divertente.
0: Stefan Eicher, buon dia.

Hey, questi titoli ne pa più se vender ter, quest san fin già per la terza iada, questa è una esna in cerca di una candidata o un candidato per nos quiz della bonura. Ci les forza far al cinov, ci les giovar per la prima iada o ci les der c'è in iada, telefonar po David o se non lo c'è, 25-25-30, il jackpot er fin già vaira bain in pli, ci les giovar con no la prima ronda del kickerisis. Non lo c'è, 25-25-30. Hey, ma lixen was telefons.

0: Cacarissis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del Vich in la Regiun.
2: Es vanch avant las ot i no io vanchco a bot mince di al Cacarissis. Non cerca in una nuova candidata o in nov candidat i vane città in cincista a cuera Daniel Weger a nos candidat. Non bon di Daniel.
3: Non di Dona Ladina.
2: Non va il fatto di voler essere scuort la domanda. Ci ci des al Jovader predilette della squadra nazionale di hockey. Pro el, Sir Daniel?
3: Per me è Nino, non è direttore.
2: Per qua c'è l'es da qua era? O era altri motivi?
3: All'es un dels nos. Quel è una simpatica, come dice, australic. E la tutti inviati in un set convenzionale con tutto il jazz e le misto in una carta sport e qua c'è per fermo risico ma quinte di sì.
2: Parla c'è il cagnoso va bene la storia di Nino Niederreiter.
3: Ah, si spesso guardiamo un po' il sport, non sono la sua una tela roba.
2: E vedi qua vis-à-vis Sergio e qua ci fa il falso all'arbitro.
4: E
2: lui c'è il giuge, dopo quel momento ci descrodà al pleno Niederreiter.
4: Assolutamente, Nino Niederreiter, perché c'è la Grigion, perché c'è la Dacoira, perché c'è la... Preciso, usce io scucci Daniel Weger, ho detto avanti, io credo che vai una volta incontro che Nino Niederreiter portasse il pocal da campione mondiale da hockey e da Coira.
2: Preciso, vai, tutti due... Totale ragione, ma è un miscorbato già in tempo romagnosi.
4: Ah, lei è fermo, si è dato anche altri giuiders, fici fermi, romagnosi, Nico Hischer, Timo Meier,
2: fici un culti. Flott.
4: Basta, noi stiamo in cus grigiungs e speranci Daniel Weger fare una buona falla, ossa.
2: Sei scorretto dovra, e già più durante la prima ronda, fai ciò da fare,
3: ma si va a scottare, non è così semplice.
2: Ai, ed è vero, no? Appunto, fin già il

0: La regiuna ha dat lüm verde per la ruta nazionale da bike al Trail dell'Ela.
1: Ja, correct.
0: Il pass stradale al più alto della Svizzera è in Grigion.
1: Ja, correct.
0: 100 km sono 100.000 metri.
1: Ja.
2: Falò.
0: Al pass dell'Umbra, il Maine de Cierf a Bormio.
1: Ja,
2: correct.
0: Il numero 1 del tennis, Yannick Sinner, iscrive da ora in la seconda ronda del French Open.
2: Correct.
0: Il French Open è stato il primo Grand Slam dell'anno.
1: Ja,
2: correct.
0: 75-30 è il numero postale di Zernetz.
2: Correct.
0: La più alta liga di hockey a Romagnosi Jova in Svizzera, Beprol SC Bern.
2: Correct.
0: La mitologia greca è Adidas, la reina della vittoria.
1: Adidas, la regina della vittoria.
2: Nike o Nike fis la regina della Victoria.
0: Tu ti vuoi una fatta?
2: Basta che vai stupendo per Daniel Weger.
0: Non ci trasco a posto con le Svizzere, trasquiste prima. Hai.
2: Daniel Weger, il nostro nuovo romagnosi del Kikarise.
0: Potresti dire, ah? Ma quella l'hai vu, quella dei romagnosi, al creersi vu, non? Bravo.
2: Che l'insol, la Dina, che l'insol simple mangia. Come Daniel Weger, da che l'insol simple mangia.
0: Cosa sa simple mangia?
1: Qua è il sushi.
0: Ciao, la Jova Beprol SC Bern. Bravo, buon.
2: Ok, also, dodos pretensions da quelles en dis correctes.
0: Bravo, ha? Fis bo pronta, fis bo da trovare la fanfara qua, ha? Hai, allora va qua in avanti in runde dus in lunedì. Di. Per el.
1: Bon.
0: Ha? Dunal telefon de questa ora, lunedì, ma lei è la prossima ronda. Già vi blair plagiare l'ora con verre domani, pensi che al verderà ieri, domani domani domani?
1: Ma ben certo.
0: Buonissimo. Allora.
2: Il tema del lunedì è quasi ieri, sono dos, sono ossa, scigarteggia. In savez già di scorrer curt, sur degli amprem, tetel da campione mondiale per la nazionale.
0: Fis in una vera roba.
2: Da hockey sanglaccio.
0: Bene, speranza c'è il stappo rosso l'ora lunedì, ha cioè se essere rosso. Allora, allora, fin lunedì, ser Daniel, e hai, bel lunedì, mo.
2: Bella fendenda.
1: Grazie, Pitch, e voi, arrivai.
3: Il Kikarisis.
4: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: las novitats dal RTR.
1: Il semi dell'emprem titel continuescia. La Svizzera guadagna contro la Svezia stata nel mezz final del campionato mondiale da hockey singlatsch. La sottoscriptions per mantenere la patinera Mustè in Giarimnades. Il Laura era alzata in ulteriore di d'estate con Blair Soleil, a cui era dati 29 e da San Moretzen 22 grazie. Gli Elas Occi, meu nome Urs Müller, BNG. Al campionato mondiale di hockey singlatsch tascia la squadra nazionale svizzera semiar vin avant dal titel. Nel quartfinale hanno i svizzeri battuto la Svezia con 3 Zedin ed uscita con Tangil mezzfinale. In quel fronte l'equipe del trainer Jan Cadieu da Mount Center Mesdì sin la Norvegia.
2: Finalmente, la Svizzera guadagna per la prima gara per 3 di Jones in duel con la Svezia ad un campionato mondiale di hockey ed è ora in passo per il finale. Ma è stato in dir combat con il Svedese, da Pions in avversari del Sgarjur. In combat con bia emozions ca duvrau njarva fin la fin. Ed enciet ai tot auter che optimal pil Svizzers. Gia elas ja tavla minuta seten il Svedes in prem gol. La Svizzera aschia per l'emprema ga insomma en dija vantaggia quei turnier. Ma con gronda disciplina e morale surmontan il Svizzers quella fase critica. E un ein prem tierz vegn il capitani Romagnosi d'egualisa il Duke. El second tierz setten Denis Malgin il Dusadin e Calvin Türkauf il Treisadin en Powerplay la decisiun. Sin quels dus gols an il Svedes bupli venida reaga. Cu la Norvegia speciosa el miez final l'equipa da surpresa a quei turnier. Mo il gran favorit in quei duel ai e resta la Svizzera. Andreas Vialand, redaktion de Sport.
1: In l'Outermezzfinal front il Canada da Mauna Saira sin la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il glaccio artificiale Mustè ha già rimnato 150 sottoscriptions necessarie su entri in Emna, quai scrive la FMR. L'Emna prossima doa l'iniziativa venir surdata all'amministrazione comunale. L'enciata del mais al Parlamento de Mustè refusa un credit da 1,1 milioni francs per sanare il glaccio artificiale. Tenor questa decisione ne dati l'autre invierna gina patinera pli. Il comitè d'iniziativa vuol lasciar decidere il pievel enciausa. La PS Turiccia retraccia la fidanza ses consiglier del Centun Daniel Josic. La partita ne nominesce al Bic per le selezioni dell'Auteron. Dalla radunanza da delegata è da 109 votes contro Josic. 94 hanno votato per el. Con quai ha lo scenomnada alla Sanestra Gudignal combat intern contro il Movimento Liberal. Daniel Josic ha dicho sventa la decisione vers SRF.
3: Ich bedauere das natürlich, vor allem eben, weil ich immer eigentlich vertreten habe, dass auch sozialliberale Positionen in der SP Platz haben. Ich habe es heute so gewertet, dass das nicht der Fall ist. Und von dem her müssen wir natürlich als Gruppe überlegen, was das bedeutet und für mich persönlich, was ich machen würde.
1: Aktuell meine SP angewertet, Sche Josic, Kandidatin Lauteron Tutina. Per esempio, sco independent. La PS Turic viene a nominare una nuova candidata o un nuovo candidato. La consigliera nazionale Jacqueline Badran ha già annunciato pubblicamente che la stetti a disposizione. La rumide dell'anterior deposito di munizione a Mitolz in la parzura Bernaisa dura probabilmente redondo due ans più di che planisà. La ragione sa in procedure d'approvazione dal plan che sa in fitch complexes. Il Departamento federale di defensione VBS quinta de nov de terminare il gran progetto l'an 2047. La selezione doa costare redond 2,6 miliardi francs. Angedin sa già templires 100 tonnes material explosiv en l'anterior deposit. A Ginevra ne doa in demonstrazione contro l'inscontro supremo G7 mezz Zerledur bicvenir scomandades, quai ha deciso il Parlamento cantonal genevrin. La Partita Liberal-Democratica voleva nominare mai scomandar tutte le demonstrazioni contro l'inscontro per motivi di sicurezza. Las autoritats genevrinas han lubi ina demonstraziun als 14. Cercle dur. Ils organisaturs quinten cun d'applique 50.000 participantes e participants. La regenza gli annunzia che quai saia la soletta demonstraziun lubida en quest conex. L'inscunter suprem dal set grand stadis industrials e ad Evian-les-Bains en Francia da tierstal confin Svizzer. E anche il tennis per Suzanne Bandecchi e il French Open a Fins entra la seconda ronda. La Tessinaisa pers contro Daria Kasatkina dell'Australia in due sets con 5-7 e 6-7. A Parisa Bandecchi per la prima già d'insomma contengì il tableau principale del tournier de Grand Slam. Sa qualificata senza problemi per la terza ronda del French Open e il numerin del mondo Arina Sabalenka e la difensura del titolo Coco Gauff.
0: La meteo.
1: Ot stati bler sulle gliel'entir grigiun. Il suo entremesi se formano in cinz nivels da cumulus. Il è vinavant fitchaut, la temperatura maximale tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in sorselva e 29 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aivalbella è l'entir di da quintar con impediments da traffic quai per via dell'occurrenza Motor Classics.
4: Quai en stades las novitats.
5: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
6: Da vina scena il microfono oggi venerdì al 29 de mai. Forse vai vedu di, da vo le 7 vane imprese che conoscere in Sicmelder a Retobot. L'inge di nais senza partici candidesce per la regenza. Se noi ho un clic in rtr.ch e vo vai vedu tot al dossier. Mince cas, ed el ha potuto giovigiare in accenzun, c'è di una cittessa per il momento la prediletta del candidato de sorpresa, dodina in buon 6 minuti.
0: RTR, da luz, per vus.

Ei, sun retto bot. Mia chanson prediletta pel moment es The Pitbull We Are One e quest perchici de ven giusto la VM e allora sun ida chanti il VM fever. Già vi un gran saluto a mia famiglia e mia e quest del RTR.

0: Mia mia, qua pro RTR in 5 minuti is les 8 e mezza.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Die Toten Hosen an Kundur Musica fat sur ons plagiar a blers de nome osa aia nom trink aus wir müssen gehen. Oz publicesch alle band in Torn Centadur Campino lur nov i

l'istess moment ihr ultimischem Album. Du sonst dir aber quiet pro la Band, du daisch ja an tut lur temp per preparar bein quel cum ja, quai muss dal Rest in a fitch buona doku am chals Kollegs dalla RD an fat, mo meinen is riva in chün usche de strusch durant les Registrations alla Band du daisch. Ja, weil approccia la peina de verer muss bler plagiair ma ir larmins i quant grev ci des de tur cum ja, da daisch ci fa fitch jent appunto creare nuova musica. Nostra redazione di musica ha per quai clitora oggi in toc ci si fa bene col tema come già c'è la band c'è l'ora er blersco ultim toc per il concert als fans san quai qui sono di Toten Hosen. Schönen Gruß auf Wiedersehen.

0: Winter di Bunur in compagnia de RTR. In Tannstadt les 8:30 i Urs Müller es pront con les novitats.
1: La Svizzera guadagna contro la Svezia con 3-0 e riuscì a essere qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale da hockey. In quel fronte la de Mounts entre mesis in la Norvegia. In l'altro mezzo finale fronte il Canada in la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il glaccio artificiale Mustè ha già rimnato le 150 sottoscrizioni necessarie, come rapporta la FMR. L'emna prossima doveva quella venire surdata alla Vishnanka. Il Comitè vuole lasciare decidere il pievel davanti la venire della patinera. E la PS Zurich ritraccia la fidanza se è consigliere del Chantuns Daniel Josic, sia partita in nomination al Beach per la selezione dell'Auteron. Quai ha deciso la radunanza dei delegati. Attualmente è anche avverto che Josic candidesce tutti in sco indipendente.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Ierot spetta in di cumbler sulai per tutto il grigiun, pur vers da vamos di ete da farlo raquin con i pernuvels de cumulus. Io scia resta in avant ir fic ciot qua in grigiun. Temperaturas maximales da 22 gradi in inge di nota daia fin 28 gradi in surselva i 29 in la region de quaira.
2: Vias e traffic.
0: La regione dell'Aivalbella è a 8 di da far quint con impedimenti di traffic qua per via del Motor Classic. Tutti in via, buon viadi e fate attenzione.
2: RTR. Unico e simpatico.
0: Buongiorno.

0: Buonasera per Schlanci, buona luna qua pro RTR Katrina and the Waves. I tips contro il chat vengono letti i dudi als ultimi dies der c'è vaira Blair, se rosa vengono der c'è vaira ciò qua cuore 29 gradi spetta. Ier vanno domanda a nostro candidato del Kikris e Daniel Biart, ci si des loro 6 tip ci des chat.
1: L'uvraple plong, sì.
0: Fis in una variante, lavorare più plan. Ma qua è da dire, vare da Pasqua, als chefs titlen in MP. In altra variante, fis in vischia la fin d'evna, al sot antilaua. Quant ciot, ce nos lais, quant vistre sum fin già, tu dinesco prossimo.

Vendete buon'ora con RTR 9 delle 9. La grigione di insomma tutta la Svizzera c'è per il momento piacere vi dal dis da bellezza Svezia e la liot contenta la liot ora su via ma clair no su ein temperature sciodes e previs per il prossimo dis e per quai judes forse e il sil antilaua. Ma appunto, è per fin da mai, in questo caso il 29 da mai, e allora la domanda è quanto ci sono loro insomma nos lais? E la seconda domanda allora ci riesce insomma da fare quel passo anche l'aua, ma buon, questo allora decidere mincino per sai. Nei miei casi ne ha dato in cook sulle temperature attuali il lais svizzer, e svizzer si tanto posso fingere ne ha da dire anche il top 10, manca il grigion, che forse è la più grande sorpresa in mia casa, è di fare in sic viadi. Per esempio, all'Ai di Lugano, per questi vanienti al sud, quelle per il momento sono in posizione 1 con 23 gradi. Seconda piazza era in quella regione, al Lago Maggiore, la oz 22 gradi, la temperatura. La 22 gradi la temperatura d'aua e per cici vanno ripianti alla bassa e là hanno il slice fin già temperature da bassa 20 gradi per esempio la di Turic o la di Zug 21 gradi. Ci avviene a tutti in ciò era d'una in buon sil semplicemente forza dare avanti al cook più preciso per essere il giur cinese forza la fin già in ciò potesse ne impegnare vera planina questa fin d'evna.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca da Mädel Lucmagn fa in guadagn da 1,3 milions francs. Ed in una drona russa tocchi in acciasa in Rumänia pliras persunas vignan blessades. Quen dus las temas ozza las nov, al microfon Urs Müller. Bienvenue. La Rudinanza Comunale de Mädel Lucmagn ha provato ieri il rendaquinta l'anno passato. 30 radas de 4,7 milioni francs era quel con un surplus de 1,3 milioni francs. In più, hanno il Mädel concedì un credito supplementare de 155 milioni francs per la deponia fadrece di un credito de 90 milioni francs per sanare in abitazione in casa Lucmagn. In più, il sovrano approvò la revisione parziale della legge di salarizzazione per la Vischnanca. La psichiatria di Winterthur ha instradato un'inquisizione esterna in connex con la contelada di Erendamauna alla stazione di Winterthur. Il delinquente supponia non ha mai venuto trattato in questa clinica per via di problemi psichici. Quella ha il dentan potuto abbandonare il dì avanti che l'ha attaccato e blessato tre persone. In media veniva la conclusione che il nasaia becci in privil per sassezze ed autors. L'investigazione doveva usclerire il processo e le responsabili dati che emana a questa decisione, a nom e in una comunicazione. In la Romania una drona detonata nel tetto di una casa. Due persone sono venite blessate. Tenor il Ministero di Defensione a Bucarest si tratta di una drona russa. Tucciaia quella in acciasa in la città Galati in l'ost al paese da Tiers al confin con l'Ucraina. Quarta avanza è venuta accettata in drona in il nord-vest alla Rumenia, medema mai da Tiers al confin. Questa drona è venuta accettata senza charge esplosiva. Per non dire che la sei venuta, non sei anche bici inconoscente. La Russia non anche bici prendi posizione in causa. Ed in l'Austria sto in un giovane per 15 anni in prigione per quei che la planizzai in attacca terroristica sin in concert della cantautrice Taylor Swift la stat 2024 a Vienna. La giuria da giuraders ha dichiarato culpantlum da 29 anni in tutti gli punti. La polizia aveva arrestato l'austriac con radici macedones corto avanti il concert ed uscì a impedire l'attacca. Durante il processo, l'accusa confessa ses plans.
0: La meteo.
2: Ot stati bler zu leglien in tir grigiun, il suo entremesdì se formen in cinz nivels de cumulus. Il vinavant fitch out. La temperatura maximale tranter 22 grads en lengi di nota, 28 grads en surselva e 29 grads en la region de Quera.
0: Vias e traffic.
2: In la regione della Valbella è silentir di da quintar con impedimenti a traffic, quai per vide l'occurrenza Motor Classics.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: La vina scena al microfono, spera c'è il stortino, forse la banana, ci sa, gusta, c'è vuoi, vince casa una buona e pustita mo lunga posa di caffè.
1: RTR, unic e simpatic.
3: E per te con un classico diventa Queen. Buon dì.

0: In ein planin planet in direcziun fini giun del mais oz venderdì al 29 de mai es del rest ir quel di c'è la Granda Bretagna a decis de dedicar als biscuits alles pastines pels inglais es oz nempe al National Biscuit Day proce perce am nasa craia in giun in mince cas sto quella duceria avair in grande importanza si da apposta in di nazional in Granda Bretagna e fis ots pü pela torta con sui cendailes, per esempio per Jacinta e Meinrad Kohl, bestana person, si es fan ots feste pel 50avel. Gratulazions ir de nossa vart, pel 50avel di de nozes fan es feste ots Jacinta e Meinrad Kohl de persons. Lura jana a Berna, ir lavaina in cinci fa ots feste d'anniversari, ca fis el Daniel Beart, il complice ots el 54 l'anniversari e il Manuel de Curtins de Trun fa oz festa d'anniversari e il complice al 56 anniversari 83 ons oz fa festa per 83 ons la Madeleine Krebs Meissen de Musti adesso tutti giovigiana in bildi de festa buona torta e a mo melders regals in piccian plagiar in piccian regal daia fin già osse scoprossam non regalain nempe nostra Cupina.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Ci vesient de regalare nostra tazza. Telefonare può David Ossa 0800 20 25 30 in regal per la festa. Telefonare. Ficient Ossa quanto studio da RTR 0800 20 25 30.

0: Monica Stadler de Mustè e la Vessient gratulà. Allegra donna Monica e la telefonà per la cupina. Chi ha al zons?
1: Je bien di la dina. Je hoz alla Maria de Florino, si sonte du zons, je hai u plige, capo spene capo du trappel, schediole, schonda dici, te dici, mai po di utra, quei je causa de clic. Adi ha giunto men come je fega, quella Melanie, lo alla dici, che è lui nome da delz, la famiglia, Division a ti Maria tot bien a stai seune vina von a fa plige de sardine en compignien zemen a gau dots contiuum la fiesta da natalizi. A dia la fa con quel gran plige fa ti quella scadiola che quella cupina a ti quel sanghec. An grazie a Maria per il bien a gid che gid a la mia figlia con la famiglia sco io gid a lela non si gid a in con ella con se beatis a per quel beatis in a schicarse quels gudinus con mit Leib und Seele. Questi carissims.
0: Flott.
1: Yes. Tot bien, tot cor, tot bien, ti Maria. Grazie a fec.
0: Tu ne mai, donna Monica. Grazie a fec per il saluto. Sono arrivati in otra metà in fec. In ses nom, l'ora la tazza da derter per far in plagiare
1: genau.
0: Alla Maria
1: ah, ja,
0: de Florin. Ah,
1: ja, un plagiare, un plagiare.
0: Ja, l'ora è scai preciso qua c'è no leven, ha? Tots am plagiare oz al di del compleon della Maria de Florin. Grazie, donna Monica, genau. In bel dia della.
1: Tutto
0: il buon, arrivair.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.it

0: RTR, al venerdì buon'ora in 6 minuti is al 9:30, che vuol dire c'è Epos Planeta Surdar qua al microfono Sergio Guecci,
1: che già pronto
0: hai hai e il vardiamo se giusto so mai flip flops nella gente
1: no
0: non è un tutore
1: no
0: ho visto scendi di venerdì
1: venerdì mince mai il venerdì e gioir il nos de da grazia fitch ci lessa ser de ne da grazia fitch per un moment special ci vets forse sur unica stem da no flip flops so vets far che fitch simple kun telefonara no sent il studio gugent adam plinza was salei tots si volas dis e i specia erena findem da pi speciala pil cantus firmus sur selva els concertation dus già la findem da domang a trun Domenica a Coira, nos facciamo schon in agosto, a St. Kelts Konzerts, oz avant la Sendes.
0: Tuna bain! Grazie Sergio!
1: Gent!
0: Ja, voce vizio, osin avant, plerplagiair, con RTR e con Sergio Guetsch, mes nomle di scena, ed ogni plagiair, tra come s'acquist, venderdi in nostra compagnia. Sta bain, io dal solai, ians, alla prossima!

0: Da musica Lenny Kravitz. Il è stolas nova mesa il de Siva e il Pibel. Euforia totale alla VM da hockey senglatsch, soprattutto era sci Roger Federer, e sto ir in il stadion e guadagnare anche più bello.
1: Io sono più optimista di altri giorni.
0: Al microfono Sergio Guecci, allegra, già vi sono bel venerdì.

0: Atter RTR Bill Medley Jennifer Warrens Punkt in Kartelas Disch
1: Che Chausses
0: Ni savez am pruar da gudanier bons an la valeta da 100 francs an givinare na ciosa con a geida da 3 ciavazins la ciosa ci cerciagn vign da screccia usceia
2: La ciosa vin savenz duvrada da bell'aura La ciausa sa nins prender cun sai. La ciausa sa esser compacta.
0: Ce pudess quegl esser 0800-25-30 RTR Ceciosas.
3: Ce, bien di.
0: Bun di.
3: Bun di la boxa da picnic.
0: La boxa da picnic. I va oz per 100 francs in forma da bons. La boxa da picnic. Cercianza. Bech.
3: Oha.
0: Gugent e no treda.
3: Nigim problem.
0: Già veis per paia chanosa belze bungs picnics. Gugent e no treda. Puspe bel venderde. Agata Kaufmann, proposta numero 2, RTR Ceciosas.
3: Ja, bien dir, che Tania schiet.
0: Bundé, Tania.
3: Ja, un Provel con questi nom nau Einweg Grill.
0: Il Einweg Grill, il Grill a Diver Unic. Eh?
3: Genau, sì.
0: La ciosa vin savenz duvrada da bell'ora. La ciosa in poi prender con e la ciosa può essere compatta. Tania Schgier, ho la chance da guadagnare bons in la valletta da 100 francs. Savez ripetere la proposta?
3: Mi ricordo per la prima quel trova in aga a lui il Bergauza, per quella da dine kunsti vastani oltre con la via Laura per grillas che ha con il
0: Gratulazions, Tania Schgier.
3: Grazie.
0: Bons an la valetta da 100 francs en sen vos conto.
3: Grazie. Sì.
0: Uscheia funziona che gli eternos schigarteggi da angivinar in acciosa, c'è o do a vos il cevazin per neis in quella soluzione?
3: Ah, Unde con la Bia Laura fa di dine grill, non si chiama Bia Grill, c'è Bia Laura. X cose sono venite in quel.
0: Allora, oggi randia Tania Schgier, ulteriore vittoria di Nosquiz di Avant Mazdei Ceciosas, anche ne da cordiales gratulazioni spilz bons in la valetta da 100 francs minz so forse ir investar els per la prossima grillada ci so, sulla scia a vos Uscheia, dati il momento da zalegrar Tania Schgier in una ulteriore vittoria e per voi otters dati il portiere da domani e una nuova ciosa da angivinar il ceciosas la findem da mincia mai alas dija den cart.
1: Ceciosas.

Els moments il venderdeter RTR i vagnen a ulteriora victoria da Cecioses Tania Schgier. E la ventirevla godogna bons en la valetta da 100 francs e na nova runda da angivinar domang ant il nostro programma del Avant Mazzdè.

0: Planet s'allegrar dalla fendemda. Che facets domenica?
1: Avais vus in giavis da musica. Per exempel musica populara. In cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
2: Presentada fleurop.ch.
1: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca de Mädel Luc Magn fa un guadagno di 1,3 milioni francs l'an passat. E su entra la taccia con in contea Winterthur dati in investigazione indipendente. Co ein dus il tema sozzeles diesch al microfon Urs Müller. Bienji. La ordinanza comunale de Mädel Luc Magn ha provato a il rendaquinto l'an passat. Tra entrate de 4,7 milioni francs era quel con in surplida 1,3 milioni francs. In più hanno de Mädel concedì un credit supplementare de 155 milioni francs per la deponia fadrecce di un credit de 90 milioni francs per sanare una abitazione in casa Luc Magn. In più, il sovrano approva la revisione parziale della legge di salarizzazione per la Vischnanca. La psichiatria di Winterthur ha instradato una inquisizione esterna in connessione con la contelata di Randamau nella stazione di Winterthur. Il delinquente supponia non ha mai venuto trattato in questa clinica per via di problemi psichici. Quella ha il dentan potuto abbandonare il dì avanti che l'ha tacciato e blessato tra le persone. In medi e venia la conclusione che il ne sai becci in privil per se setze d'autors. L'investigazione doveva ausclarir il processo e le responsabili dati che ha manà a questa decisione a nom e in una comunicazione. In la Romania, una drone tuccia in casa a Galazzi da Tirsa al confine con l'Ucraina. Due persone sono venite blessate. Tenor il Ministero dell'Exteriore a Bucarest si tratta di una drone russa. Il Ministero discuora in questo connesso di una escalazione gravante. Er la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha condannato l'incidente. La Russia Nang Bich prende posizione in causa. Una racchetta dall'impresa astronautica Blue Origin è esplodita avanti la partenza alla stazione spaziale Cape Canaveral in la Florida. Ia è da irregolarità durante il test routine della racchetta non equipata, che ha cominciato l'impresa dal miliardario Jeff Bezos, tentando senza nominare più dettagli.
0: La meteo.
2: Oggi sta di bler su leglie in tir grigion. Il suo entremesdì si forma in cinque nivels cumulus. Il è vinevant fitschaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in leglie di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: Per la regione dell'Aivalbella è silentir di quintar con impediments di traffic quai per vid l'occurrenza Motor Classics.
1: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di. Mes radio.
3: Il venerdì con RTR giaveisce per pitarte bungs ram fresht. Anche l'ora ir avici. Midnight Oil, Blick, la donna. Al microfono Sergio Guetch. Belles a nostra compagnia.

Schivez ozza bec anche dec grazia fitch per enzace savez che il gugent far fitch simple spontan telefonar a nous ent il studio e procurar per belz moments son er esser però zel macaneda nun am li dabels las surprises en quel moment anche pi belles schanz specie becelles ce vez da far per termetter denzaci en bel grazia fitch 0800 25 30 è la numera da telefono ci lessas angrazcer da cor e salidar fagianza gugent 0800 25 30 e enzaci poi rank salegrar da den bel match flowers tot quegli an compagnia da vusoters telefonar ant il studio ed eir simple manceneda grazia fitch 0800 25 30

0: Ils hits der RTR, Midnight Oil, Better Burning.
1: In Grazia Fitch, con RTR.
0: E ne da Adon, domani il de da fare in sace bun, ter nous, savez che il schon oz far. Bunde Corina Illian.
2: Bien
0: Bella ora, temperaturas de stat supona ir an Val San Pieder, Fitch Bell, Kels Days, Schu in Sasoglia Galdeir, Kels Days kun far il pipak pusebel.
2: Ja, also io gaudo fit, fit, io vai budiena caul, io esce in tecmice tonna atmosfera de vacanzas, si ton ternusa in cortin, i fa plegier, kins, kiert cresce, kins sa gudi de stagio do, e la sera pidic, ja, i fa semplement se sentins pi baino.
0: E in so semplement c'er buona luna kels deis da bell'ora.
2: Ja, ecco è vero, ins level de me un piccion, su lei dat schon de fenestren, a cui fa buona luna, scotti dies.
0: Enzaci può ir allegrar per anci quella persona ci sainta ossa da lunga il cis nomen in radio varo oz ir stupenda luna, buona luna ci può allegrarci alla ventirevla ci lessas de ir grazia fitch
2: scotti dies io vai fitch spontane cosa stau proprio io vai grat avonza scritt con mia cara fiola de Kreis ma quella la Paloma Cavalzar che sta da Castris Adela è una che fa edine bene il cor, a dove quel grazie ha una spontanea idea che avete ciao, quel maso è esatto bene proudo per mettere questa lì Adela. Adio le di cara Paloma, ti as veramente maritau in un grazie se io sono sci lede de vita e scoio detti la dine puspei, nus duas vain en bunze den schliaz moments adine kontakt, a tie sine che sa adine da bunz tips, ti mette sins adine puspeis in pais, nus vain cin caso de del tot, nus sen tu pain adine puspei, de je sempre man in a ubiala amicizia, adie se cedja tai fit, ti eis in a super moma con in a super biala famiglia, con te scas buops, con te biala casa, ti date sbraiglia, ad adina massa cor per tutti. Qua fai bene cor a me, ed io vai immens bugente.
0: I date semplicemente che la persona ci fa bagna degna.
2: Esatto, ed è la di quella.
0: Corina, date gli anzi ci farez a degna puspe gugent, vos otras dus?
2: Co io al mince di mi che ton ha in semplo ma ni in spren bulla peda in ste da che non per de quella bi alla persona sprende de pli peda a bo co io s dise lo si hanno svan a vincin al siu de fa a sei famiglia a bo nu so van che nu se ne dine che una per l'altra a nu se telefonai ne se cinci ne so on stedi a sco che nu van la per sei vladat en de che mo no strisch ni che la vegna entro nu se in visita a de sui venus tutina adine contact. Also tutin es nu se vezim bu grat minche mains ni, aber es nu de tirina de l'altre.
0: Paloma Cabalzara Castris, sperainda da aver podia fara della la sorpresa, i date rank flowers an nom da Corina Illian, il fornitor da flowers vignan cascalinar der Paloma Cabalzar.
2: Scivi, jetzt alla, si dir plegi.
0: Fagenza, gugent, kel grazia fitch da dots da Corina Illian a Paloma Cabalzar. Geveis in bel venderdè an Valson Peder, bler sulegl ed in bel taimp Corina Illian.
2: Grazie fitch, gugevi jo e ti e de vus tots, gudio, slabia Laura.

0: Il Challenger.
1: Presentato la notte del sport Grischun. Il cinch de Zercladur a Coira.
2: I stat per ancevere una fendemda a moda rumancia organizzò dalla Fondazione Rete Romana Padre Florin Meissen. Che la fendemda con Blair Rumanch tot che il antil hotel ucliva a Wurz. A Sent, savezzaira teatr, questa sera il Vuturin Montac presentò dalla gruppa da teatr Sent, els allegran da vossas visitas questa sera a una sala polivalente, scegliò ir domang, puspem in mai alla soc, uer domenge il siva mazde alas cinch teatr a Sent. Eroz viadi da lettura urdil codes a tredes Geschichten vom Eilen und Verweilen da Lorenzo Custer e Linard Bardil i date na prelektion da quel codes lung l'autostrada a tredes is attracta da den viadi in scenoda son Margreten fin na Bellinzona con istorges discurs e canzungs. La prelektion è questa sera enten la cia Bodenhaus a Spleia alles Och.
0: Il Challenger.
1: Presentato la notte del sport Grischun. Il cinch de Zercladur a Coira.
2: E veniera d'essere una ficcia bella fin demda pil Cantus Firmus sur Selva, se il programma staten kelz deis dus concerts, c'è specia e da c'è ins pogl zalegrar da kelz concerts, di scurinza anc sur tlonda rivagna live al telefon il dirigente del cor Klaus Scherer an pacas minutas.

0: RTR il venerdì da lunga vancia la senda Shoshonosa in tip da concert per quella feindemda. Alexander's Feast, che è l'ovra ciglia cantus firmus sur selva presenta questa feindemda a Trun e da Coira, il è una ovra da Georg Friedrich Händel per cor majdo, orchestre treis solists, sopran, tenor e bass. Al telefon è ossa Clau Scherer, il dirigente di cantus firmus sur selva. Bundè Clau?
1: Bienvenuti, Sergio.
0: Alexander's Feast è una ovra che forse manca con una scienta. Resumo curta manch, perché voglio in quella ovra?
1: In quella ovra, vaiso di Alexander il Gron, col titolo tradesce schon, Alexander il Gron si è amorosa tais l'antira suite de del con signoria princis ajuldada. Festivation la conquista de Persepolis, che dove si vede Giulio 330 von Christus. Adels fanno con una grande fiasta. Durante quella fiasta, a Timoteus, che è in legendar bard del grec, che sovente la incumbenza da fa musica durante quella fiasta. Ad in quel canz che el conta, sveglia el le più differenti emozioni, laut, allegria, compassione, amor, vendetta. Diventa più chiaro che Timoteus ha con sia musica, diciamo, la musica senza ha una grande possonza zurda, quella grande signoria, il giuldai, del naturalmente zurda quel monarch che tratta di essere in Dio. Also che vengo in principio che la possonza della musica la musica è una più grande possonza sa mettere le emozioni dei cristiani in torno al detto.
0: C'è poi il pubblico spicir da quella ovra?
1: Ma Händel è una bellezza di tutto là. Händel era in stau in unserem Prinz Popstar, in saste die hier quoi. El saveva exact che stop is scriver per plige che plagi alle laut, a quei se men grandiose musica barocca, a nus ven in orchestra e barock, che sono con instruments vils, a quei fit interessante fit bidet la.
0: C'è o motivo tesco dirigente da Cerner che la ovra piglia ti score.
1: Ma per l'ina, venus a un mai facin Händel, in tutto quel sonst, bonus in fac, un po' barock, aber Händel a un mai, a per l'aut, allora, voglio un corretti in ovra da Händel che funzionesse va in ecul cantus, allora, naturalmente, la tematica setz, la tematica che tracta la musica, e nus, essent tot, se ne va pigliai de quella musica, essent fascinai della musica tot, a quei un tic motivato mai da fa quella scelta.
0: L'ovra mossa c'è possanza c'è la musica o la possanza da influenzare il sentimento del Carstians. Scusa mossa chegli.
1: Eba con qualche Timoteus sa per esempio mi dà quel vol la luna de siu de d'Alexander il Gron. Also el di per esempio sveglia nel l'amour, a curto enter sveglia nel vendetta per una uiara. A quei naturalmente se muove quei è musica fit differente, cioè la cavini qui va per uiara, vieni naturalmente pauke, da trompete, da a cui va per amour, vieni tu da spifins.
0: Clau Scherer, l'ovra si basa in una poesia del poeta inglese John Dryden. È insomma possibile da su andare quella ovra senza capire bec si bagna in inglese?
1: Sì, yeah, naturalmente. Also, noi siamo in inglese, il testo che noi cantiamo è un po' complicato, per esempio happy, di scelta, di vigna, chiaro. Ma dall'altra mano viene preparato per tutti. In translazione, in saliger, durante il concerto. Cerca tutti due essere in servizio andare.
0: Grazie a Fitch, Klaus Scherer, parentant per quellas explicaziuns, Giavijagn, tot bun e bels concerts.
1: Und grazie a Fitch.
0: Ils concerts en questa sonda seira a las 8, an Baselgia Son Martina Trun, e domenica a las 5, an Baselgia della Soncia Croce a Coira.

0: La donna per RTR il venerdì marcia un po' dappertutto, in sa c'è specie in affendem da con concerts degli Cantus Firmus sur Selva, presentata in la Lovra Alexander's Feast. Il concert è domenica sera alla Soc, in Baselgia San Martin a Trun, e domenica alla Cincia in Baselgia dalla Soncia Croce a Coira. In 9 minuti sei la Sendes, Time per Literatura anti il Radio.
1: RTR Impuls.
0: Stem da con Fadrina Hoffmann, autora da Schuol. Ella racchinta da sia amor per Changs, surtot piglia sis nov, Cagnaul. El è in drec cicciapolver.
2: Per me, dire d'una clair, il smelders chance fun masdulz. Fin d'un quart na nio d'una chance senza palperis. Ossa venne per la prima a un cianin con uscedita anentafel. Un cian usce nöbel, che si per davanz an nom von Fichtenberg e von Naschoba. E c'è il ves veramente de clamar con signor. E ne leve ner mai aver un labrador, quas malien tot qua cicciat in sil font. C'è stress per ire spas, naia d'una pensa. Quai ha da fatta motivs genetics. Questa razza è programmata da cercer Pavel. In più non ha apparo un sentimento da sadola mind. Un sbaglio genetico. In fondo si può parlare al labi ed è la 2 minuti più tardi del cefo munas. E loro il fisch bondrius. Giusto cagnolz hanno una fase orale in gioce tot vain tut in bocca. Canen es bestifus, ma ir privlus. E mince cas naia osse un labrador. E sono diventata un fan. L'unico che va mai terribile sulla nerva vide questo cianin è che il chat mince cac e mince facile da nas dovras in via. Da tils di usare da magliar tutto qua che va in davanti a nas è proprio una sfida. L'avantaggio da me spiccia in ciuccia polvere è il chat era ciasa mince micla. Usce net non dire nas fondamo mai.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Campà diese Jugis sen vinavant fitch tu mandats, quai surtut erde giast all'exterior. E per via della blockade dal Brenner es la sonda da quintar con traffic supplementars in l'autostrada 13. Quai indus il tema sozza les indisch al microfon e Urs Müller, BNG. La parahotelleria in Svizzera hanno dato l'anno passato 12 milioni per notazioni. Comprilià con l'anno avanza e qua in aumento da burmen 5%, qua ha comunicato l'Uffizio federale di statistica. Radunt 2/3 di aste in abitazioni di vacanze in Campadis e in alloggis collectivi sono stati di aste svizzers. La domanda da aste all'exterior si è aumentata per burmen 10%. La ruta dal Brenner sarà da demandare durante più ore per il traffico di transito. La regione sia in una demonstrazione contro l'intensità del traffico tra il Tirol e l'Austria e il Tirol del Sud e l'Italia, che ha cominciato a gestionare l'autostrada austriaca. Per tutti sia un bicchio l'autostrada del Brenner, ma bene il passo e via secondarie. La gestionaria raccomanda di guncire via la ruta dal Gotthard o la ruta del San Bernardino. Erlavi in quinta con traffic supplementare per via della Ciauma dal Brenner. L'ONU ha messo l'Israel e la Russia sin in liste nere de stadi, sals quals si vengono rinfacciate dovrar violenza sexualizzata in regions de conflict. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha ordinato avvertils du stadis de far quel spass. Tutti nai da ulteriors cas, quai tant tras truppes russes en la guerra contro l'Ucraina, schwer tras truppes israelianes en els territoris palestinais. Ils ambassadurs de Domedus Stadis de las Nazions Unides han reagi a moda indignada. L'Israel ha annunciat de romper giù il contact con Guterres e ses Biro. Una raqueta dall'interpresa astronautica Blue Origin è esplodita avant la partenza alla stazione spaziale Cape Canaveral in la Florida. Iai ad irregolarità durante il test de routine della raqueta non equipata, quai ha cominciato l'interpresa dal miliardario Jeff Bezos, senza nominare da pli dettagli.
0: La meteo.
2: Oggi stati bler sull'egli in tir grigiun, il suo intermesi si forma in cinz nivels de cumulus. Il è vinevant fitch ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legni di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione da Quira. Da maunesi, per grande parte sulle gif, a Quira dati da maun en fin 30 gradi.
0: Vias e traffic.
2: E la regione della Valbella è in tirdì da quintar con impediments a traffic, quai per via dell'occorrenza Motor Classics.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Sport final fingen mezzdei. Al microfone Sergio Guetsch, Allegra.

0: Ins vei els ed elas, ch'els deis da pertot sen placats e flyers i vo bepledei a los avains, ci c'ainta ils proxims ons enten la regenza grigiuna e ci represainta las regiuns ent il Consell Grond. Ils chitordes da cercladoura la gronda dumengia da elecziuns, i vagn cestem da gia marvellas da vosoters, cant grond è insomma il interess per quellas elecziuns cantunales. RTR è sto sen veia a domandar.
1: Vol ti fa politica ti el schne ca scola va. Vol ti fa politica.
2: Io perseguitei un paio, non sono un grand politico, ma io perseguitei le medie, eri un paio. Mi fa da bondar ciò ci passa.
3: Fici interessi me. Perché il cilessa vecchio ci è anche la reggenza grigiunga? A ciò ci che il sfon?
4: L'interesse è per me ad una grande, che ci va per elezioni e per vusher.
5: Le elezioni interessano a me in generale per blir con le persone. Con le persone. E va guggendo votazioni. Da chose però elezioni de persones facen general bitch grund.
6: Ma, che digi? Buna men si fech, co. Buna men not.
7: Io quetel chi è in bien combatte electoral el ei esche a pliers candidats al buen enormia emozions a forza. Si girin kein schon in der Nähe con quei Kinswese, con la reclama tot Kinswese.
2: In Kungual con la Germania fitch modera.
8: Ho l'impressione ci sia relativ quiet, bitch proprio fitch intensiv. In Sveco diverse placate a tot, sono schon gestorben, dus Informations da kill.
4: Placats. Ci sono là o no, quando non fai un grande effetto, se non c'è voce alla fine.
9: Sì, è una massa placata. Buona mia piazza, si mince altre plante, si mince altre pece, si mince altre cazzola, è un placato. Si dice che mai disturba questo bocca.
2: Se per noi valmi stai resi, magari bler placato questo, con qualche un'altra ronza, ma pare ci desse grande. Grande attività.
4: Ma vai, questa les fa un pe con l'urcegelo. Questa è andata a mai da più in noi.
7: C'è chi crede a ricevere, ma in sec, clar e Peter, punto.
10: Ma lo tredè, ma il credo se che vanno vicino anche il placato alla Sarazza Cazzin. E se mi credo se a Sivora Burvagna il placato alla Valerì ci l'hanno demolompolo da Sperlaveglia.
1: E la butra la show della partita entra e la usa in quei club.
11: Ad i e de leger? Je? E na?
12: Sa capescia.
11: Je. Na.
12: Si dire jetzt mondodine, je.
7: Io vai schon votar.
10: Mi sono show de leger e perché ci... Legna è che il... Egna della nostra obbligazione di scopurgais a si vetter l'otro in spoglio un po' in... Palarus è commettere candidati in stato piuttosto corto.

0: Ed Sheeran, il è la senda giamesa RTR Novitats con Urs Müller.
1: La parola terria in Svizzera hanno dato l'anno passato 12 milioni per notazioni. Comprendiamo con l'avanza, qua in aumento di almeno 5% a comunicare l'Ufficio Federale di Statistica. Radunt 2/3 al giusto in abitazioni di vacanze in campati e in alloggi collettivi saien venuti dalla Svizzera. La ruta del Brenner è serata da mano durante plire ures per il traffico di transit per via di una demonstrazione che ha cominciato a gestionare dell'autostrada. Quella raccomanda di concirvi la ruta dal Gotthard o dal San Bernardino. E l'ONU ha messo l'Israele e la Russia sin in agli stenaire da stadis als quasi vendere in facciata dovrà violenza sexualizzata in regiuns de conflict. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, aveva ordevant avverti il suo stadis da far questo passo.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Si dovrete anche comprare crema da soleil, ozza dati il bler soleil antigliantir grigiung il sium mazdesa furman neivlas da cumulus il è venavant fitch ciotlas temperaturas maximales entranter 22 grads intern la nage de gnota 28 grads in Zurselva e 29 grads intern la region da Coira. Domang è per gronda part sulla leif a Coira dati il ndeda caleiras con temperaturas da Azur 30 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Intan la region da Lai Valbella e gli antir de da Quintar con impediments da traffic che gli approveia dalla occurrenza Motor Classics. Si funziona, allora funziona la nostra nazionale da hockey e glatsch procura ben avanti per grand plagiare alla VM.
4: Io sono ottimista di El Pudogno.

Questa è da Srovania la novità del cantautore e artista giadinese Paulin Notclà. È morto nella villa d'Etna da 74 anni, sia già a Sous. Oggi l'annuncia da morte in la Gazzetta. Il SIS rilascia è sia ovra di una enorme grande valore. Per anche neda ragurdare Paulin Notclà, nostra redattora da musica Braida Janet o resumo punti centrali degli artisti multifar.

0: Originell?
1: Es ist ein Bumm.
0: Einfach ein Bumm.
1: Eine Person profunde e un Homme sulvadi. Proprio un sulvadi de una Wart positiva.
2: L'Homme, ci vese cumpli quest'onses 75 anniversari, a influenza e marca la cultura romancia e qua nebe per vide ses canzons. Tenor Armon Parolini, un dels responsables dell'archiv culturale in Giadina Bassa, a l'artista in Giadinais, contribuì er in importante parte alla casa in Giadinaisa.
3: Tras Paulin sa continuà e mantenu il graffit, di mena tipica in Giadinais, e c'è il allora fabbricatore, quella là, er sviluppa in avanti in ses ein stil.
2: E procurau sce per un buon mix de tradizione e di innovazione. Ma non è qua. Erses comics deren de ses temp in novum in romancia.
3: El ha visto che gli ufans non hanno veramente in giunts comics romans. E allora ha venuto la combinazione che la donna Bernina von Guaita ha dato il comics, quella era un'edizionina che Paulin aveva da redigere e minciata direi loro in storia da comics, che gli spetteva in venire la prossima edizione.
2: Illustrava se quants comics, in belli diverse chases in Giadinaisa con graffiti, da scuola, crea portretti e contribuì numerose canzoni all'intera Romancia. I attuali sono quelle erano oggi. D'una parte per vedere il testo, da cella parte per essere semplicemente per cui ci vengono d'una tetlada e cantadas. E qua, dagli otti di tutta età.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Il magazzin oggi con bledas tribunas, per esempio la gruppa da teatro Sent, i vin presentò in drama che l'ha schon in scena avant 42 anni.
2: Quelle emozioni che un drama svaglia è mince guarda con otter sult. E qua può essere, mince tanto ci tocca e fa pellalina, ma può essere ciseria, curci di deria, no?
1: La tribuna da Reto Bot, senza esperienza politica, candidare per la reggenza.
3: Io candidai per essere qui per la Jout e c'è la Jout da Cenavus, ed in postut eramo c'è le ginanze hanno più autonomia e c'è il romanzo poterci crescere.
1: E la tribuna per la terza, i budget da combat electoral, i variation, insieme ogni pro comunabile, bler engagement volontari. Avant però, tutta un'altra tribuna, bilancia positiva della polizia da coirati Stadtpark e la situazione da drogas, ma anche durante le ore d'apertura della stanza da consum. Mis nom Toni Poltera. E du scienze weinsen im Magazin gisch qui blog da novità e cofo la polizia da coira in a buona bilancia an connex con la stanza da consumar drogas. Olivia Christen.
4: A Cuiran in Savertavant radont dus mais la stanza da consum de drogas. Ossa constatesce la polizia de la città de Cuiran che la situazione sei sa calmada en ed entorni il hotspot de drogas il Stadtgarten, quai durant las uras d'avertura de la stanza da consum. La saira sei la scena de drogas dentant vinavant presenta ed uscia e era la polizia vinavant presenta e fa controllas, al dici il comandante de la polizia de Cuiran sin dumonda dall'agentura de novità Kisten SDA. Era ils Ressuns de la Population sein punktual mein in zig pli positivs. La Parahotellerie Svizzera con abitazions de vacanzas al Bierz da Giuventecna, Campadis e Chamonas a registrare il 2025 de pli per notazions. Comparaglia con l'an avant monti il plus a 4,7% sin des 12 milions per notazions a comunicia l'Uffici Federal de Statistica. Il pli gran augment ai dater ils giasts de l'exterior con in plus de redont 10%, in plus de redont 6% ai dater ils indigens. La Parahotellerie fa ora radont in terz de tudlas pernotazions turisticas. La regenza de Songaglia mi dà mai nien connex con i obbligatori da vaccinar che la voleva introducire nella legge de sanadà trevedida. Durant la consultazione aia da grondo opposizion de totes varts era de las partidas, scrive la regenza songagliaisa en in comunicazione. En certs cas voleva Songaglia poder declarar vaccinazions sco obbligatoricas, per exempel, per in gruppa de la populazione fich pertuciada ter in privel considerabel. La regenza basata sin la legge d'epidemia. La psichiatria de Winterthur ha instradato in inquisizione esterna in connex con la contelada diren da mauna alla stazione de Winterthur, scrive Ellen in comunicazione. Il delinquent supponia non ad mai veni tracta in questa clinica per vide problems psichics. Quella ha il dentant pudi abbandonare il diavant che la attaccia e blessa trais personas. In media reveni alla conclusione che elna sai a bec in privel per sa sets ed autors. L'investigazione administrativa externa doi usa sclerir ils process e las responsabilitats caian mena alla decisiun.
1: E nux gian ai exterior, provocazion ni accedaint kenza de monda im moment.
4: En la Rumänia ha una drona tuccia in a casa da tiers del confin con l'Ucraina. Duas persone saien blessadas. Tenor il Ministeri dell'Exteriore a Bucarest sa tracte di una drona russa. Il Ministeri discure in quest connex di una escalazione gravanta. Era la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, a criticare la Russia ferma in quest connex ed il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, nomna l'agir della Russia senza respect questa in privel per tutti. La Rumänia è co-membra della NATO e dell'UE. Fin ussa na Moscow, anche prendi posizione in causa. L'ONU ha mess l'Israel e la Russia sin la lista naira da stadis als quals si vien renfaccià da duvrar violenza sexualizzata in regions da conflict. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha ordavam da averti ils dus stadis da far quest pass. Tutina ha da ulterior scas, quae tant ter truppes russes en la guerra contra l'Ucraina, scoera ter truppes israelianas en ils territoris palestinais. Ils ambassadurs domedus stadis ter las Nazions Unidas han reagia moda indignada. L'Israel ha annunciado rumper giu il contact con Guterres e ses biro. In racchetta dell'interpresa astronautica Blue Origin è esplodita avant la partenza alla stazione spaziale Cape Canaveral a Florida. Iaia da irregolarità durante il test de routine della racchetta non equipata a comunicare all'interpresa del miliardario Jeff Bezos senza nominare de pli details. Quest non success giunge in retard l'interpresa astronautica de Bezos en la corsa con SpaceX, l'interpresa astronautica del miliardario Elon Musk.
1: Du scheia ischen stil Sport e codat il bunges novetats per tutti i fans schwitzers da Hockey da Donas.
4: La Svizzera da Schesser Pajais ospitant del campionato mondiale da Hockey Singlaccio delle Donas il 2028, quae comunicia Swiss Ice Hockey, in sai survenil incumbenza della Federazione Internazionale del Hockey Singlaccio. Quae sa in grande onore ed era una chance importante per il Hockey Singlaccio da Donas in Svizzera uscia il CEO de Swiss Ice Hockey Martin Baumann. En fin la ton volen in savair la planizzazione dettagliata ed il Slieus nu chi ven giuga.
0: La meteo.
4: Erots ponins giudair in dis sulle gli fil su entremes dis a formam singuls nivels de cumulus. Si lepus pe fit ciaud, a cuiren las temperaturs maximalas tra 29 grads, en sur selva tra 24 e 28 ed en lenge di notte tra 22 grads.
0: Vias e traffic.
4: En la regiun de l'Ai Valbella es il entir di de quintar con impediments de traffic, la regiun e l'occurrenza Motor Classics.
1: Jeles dodes e set.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Che jan specia anche la gruppa de teatro Sent ci gioia 42 ons pitar ti toc cion giuia en eda scomprim.
5: Cesa, Cesa, Cesa, quanta?
6: Cesa, qui hai?
5: Signor Grava, in te su sei qui è, in giù non risponde più.
1: Noi siamo visitori alla prova generale e danno domandando era anche venavant c'è è quel sbucces d'elezione delle partite per combattere per la regenza. Tutte le partite hanno messo semmeisa le cifre e una partita fa un misteri or Londra. E da parna vot o retto bot el candidescia scu giuven salvada. Nox presentagn el gist scu proxim. Its gitordas da Zercladora, domenge da votazion ed angrijung e domenge dat elezion, dat in nov parlament ed in nova regenza. Schilz treis consigliers governativs e la consigliera governativa Anufezza vengin reeligies, resta anc in sitz. Ils Davos Days waren sie präsentiert als Kandidaten und als Kandidaten, als Terminains in der Serie und präsentieren Reto Bot. Reto C. In Juven Kandidat Salvadi, cio do an conoscenze e Kandidatura in Davos Moment, senza Parteida e senza Experienza Politica. Gianna Maria Cantieni davart sia Motivation e sia Schwedes.
7: Reto Bot e i candidati sorpresa. È la 24 Rons e Oriund de Schamf a studeggia giurisprudenza all'Università de Turic. El vuol fare pass an la regenza grigiunga.
3: Io candidesse per essere qui per la Ljot e c'è la Ljot da Cena Vush ed in postut eramo c'è le ginanche zanda più autonomia e c'è il romance poterci crescere.
7: El vigi davantar consiglier governativ per qualche vegi fece pugent iberat con la IET. Tenor seas pareri, des la IET puspe venir inclusa da pli an la politica. Schel venies ligia, vules elle asser que consiglier governativ ca terla si la populazion a lavura ensemmel cu la populazion vedin proiect. Cun 24 rons e elli pli giuven candidat per la regenza. Ca quai fus in a numera minia grand per el, lascia Reto Bot tantant vece valir.
3: Perché c'è staigla sulla Ljot e ci si sbuni la comunicazione e la collaborazione con la Ljot, allora sa crescere anche in una lezione. Als ons non sono al focus, di per sé quan ci des la passion per la politica e per la liot.
7: Sco consiglier governativ stues el manar in departament cun plirs cient impiegos. Simpel segi quai franc bitcha. Mo?
3: Con quei ce sun senza partida e ner na moschello in gente la politica, ne è l'avantaggio, ne la vis in structuras cementadas, ne una nova vis, e ora posso venire con un input creativ, e mio input fus da na più avare queste irarchie, qui è il chef, e so è un altro chef, e gi gi gi, di per sé sono una base, e con quella ha l'esperienza di tutti i lavoranti e le lavoranti.
7: Quel vegi pli poca experiencia che ses concurrents resainte rito bot bici sco di javantac. Anzi, el vegi a scheia tod in otra perspectiva. Con qualche Jon Domenic Parolini ciala per vedere la limitazione di tanti d'uffizi, veni departament per educazione, cultura e protezione di ambiente liber. Tier quel so da nella scolas. La fegnamira della regenza segi da mettere a disposizione, citat, in una purgida variata a conforma ai basins dell'educazione e per scrutazione. Charetto Bot, fus consiglier governativ, montas quai per el concret.
3: Io ges la comunicazione, in particolare le svinanze, perché ci lasson le scuole, gesi a discurrere più ferm, perché se va in precis, ci trovai svu. Se vengi intorno, du monte als magistas, e du sei avanti, o als scolars, e non vengen dodiz. E allora sarà quella un certo problema e quella comunicazione è da ameldrar.
7: In vista di prossimi 4 anni, e per Reto Bot, la domanda la più importante che vale da schliere.
3: Quanto importante è a noi di mantenere la nostra cultura?
1: Dei Reto Bot squadisciano slogan dell'elezione da play dat el e dei altri candidati della candidata scattezze nella pagina d'internet rtr.ch locatez erem le risposte se ne desfaccia durante l'emissione Ciuncanta in emissione speciale da tutti i candidati e candidate per la regenza. I reien giudiz placats, i vignan promess tota dobel, its slogans sa sumeien e voler lesen tozzi madem. La vuxti di Souverain Grischun. Las proximas minutas voi piz bücces ci las parteides investeschen pil combat electoral 2026 e 30 rotor per tocals placats e cals bücces cals variation, ma enza ce oni comunabel, comincin inseves comprar en nov auto da luxus. Dobbia faler oggi marveias cant ci vin investo.
8: Al più modest preventiv pel combat electoril per parlament e regenza per enda davar els vert liberils. Els imponden in tot ver 155 mili francs. Qual oba stes dür per un fitchboom Mercedes.
9: Bei der Grossratswahl haben wir es fast verdoppelt. Dass wir letztes Mal Fraktionsstärke erreicht haben, haben wir dadurch auch mehr Mandatsabgaben und insgesamt können mehr reinholen und jetzt auch verstärkt können in die Grossratswahl reingehen.
8: Dies ist die Präsidentin Geraldine Danuser. Als Raps wenden die Differenzen von Themen.
9: Das setzt sich zusammen aus Mitgliederbeiträgen der Partei, aus Mandatsabgaben der Amtsträgerinnen und Träger und aus Spenden.
8: In ci può da più raps in punto del partito del center. Lo sai anche in tuo adver 100 mili francs. C'è ci bastes probabilmente già per un Porsche Carrera. Ma il preventivo sai a più basso tutte le ultime elezioni a 24 anni, dice il chef di campagna Fabian Kohlenberg.
10: Von 4 anni è il preventivo 4 francs da Spiaus und gut genuso in Lugio fa la fusione delle altre ore due partite. Dann tras quai on fa in Cines. Ma si è sviluppato il combattimento elettorale, soprattutto per rappresentare la nostra partita delle elezioni.
8: Scusa le altre partite, pigliano i candidati del centro in mem agents raps, che candidation per la regenza.
10: Vidal scurst la questione di 100 mili francs, che non sono in punto minchia candidati, circa 20 mili francs.
8: In una simile classe de preč fuser il bolid del Socialdemokrats. Con Charles 12 mili francs bastes quello per un Aston Martin Vantage. L'import sai a simil schuove in 4 anni.
11: Ja, es ist einigermaßen ähnlich. Wir geben ein bisschen mehr aus bei den Regierungsratswahlen. Also wir reden da von 10'000 Franken mehr. Wo aber doch noch recht ein Unterschied ist, ist bei den Parlamentswahlen, bei den Grossratswahlen. Dort geben wir fast 30'000 Franken weniger aus. Das sind aber vor allem auch den Sachen geschuldet, dass wir mega viel mehr intern machen. Also vor allem das ganze Layouting und so weiter. Das können wir parteiintern machen und müssen somit nicht auswärts jemanden anstellen für das.
8: Dice il chef de campagna Joshua Vada. La ragion per augmentare l'import per la regenza per 10.000 francs sei una conclusione or dell'ultima elezione.
11: Ja, das sind auch Erkenntnisse gsi, einfach von der letzten Mal, wo man teilweise vielleicht ein bisschen mehr Geld auch ausgegeben hat. Wir haben jetzt auch gewisse Sachen zusätzlich gemacht im digitalen Bereich. Und es sind natürlich auch gewisse Sachen teurer geworden in den letzten 4 Jahren.
8: Un Krösus in Conguel cu l'Otters Partia spera da d'essere il Partia Liberal Democratic. Quel pudes probabilmente cuprir senza problems un Ferrari Roma, con sia preventiv per le elezioni. Circa 240.000 francs sa' in questa vota.
10: Wenn wir mal den Regierungsratswahlkampf anschauen, dann holen wir natürlich unser Geld einerseits über die Parteikasse, wo wir jedes Jahr, wo wir keine Wahlen haben, gewisse Rückstellungen bilden. Dann haben wir Spenden, die wir einnehmen. Dann haben wir natürlich auch noch entsprechende Gelder, die wir aus unserem Supporterclub generieren tun.
8: Dies ist Christoph Kuhni, ich meine die Kampagne des Liberals. Sie Partie ist konzentriert auf die Partie dell'Economia. Aber quella non sei nicht so ferm partizipiert wie das Kurs del Combat Electoral.
10: Es sind 20.000 Spendeneinnahmen und das teilt sich aber vorwiegend auf Privatpersonen auf. Und darum ist das ein kleiner Teil, der aus der Wirtschaft kommt.
8: C'è auto che al Partia Populär pudes cumprir con sia preventiv, nu savens. Al Partia Populär nu dis nempe, quens raps c'al pigli mem pel combat electoral.
12: Ja, wir geben als Partei keine konkrete Zahlen bekannt, aber ich glaube, wenn man unsere Kampagne anschaut, dann stellt man fest, dass wir vor allem sehr viel mit freiwilligen Arbeit schaffen, vor den 120 Kandidierenden und der Regierungsratskandidatin. Und von dem her können wir uns nicht teure APG und andere Kampagnen leisten, sondern setzen da voll auf den Einsatz von jedem Einzelnen.
8: Dies ist der Präsident der Partie, Roman Hug. Mehr der Partie Populär bestätigt es Jür per un Vehikel der 4 Rodes. Probabilmente per un Similbum schaut als Otters Parties. Die Stäste schaut als Elektions als 14. Juni wegen Nor, ein Lotter zu perden, pensa forse Chance auf als Elektions, zum Melder compro ein Auto der Sport per tua quals Raps.
1: E tu sei verstanden, ein Theater. Il Vittorin Montach, la Gruppe de Theater de Sent, presenta questa primavera inviata a Navos. An l'istorgia della società. Il talk viva la gruppa in Seno schon avant 42 ans. Il Vittorin Montaccia sto in 1984 in un prem talk che la gruppa o insomma presentò. Roman Dobler o visitò in una prova generale.
13: Al Vittorin Montaccia o il temp da sons 1860. Montach vive insieme con sia donna che descrive malata, sia figlia nuova nascita e la maschnera nanna in un lieu da cura. Da prima da venti il Vittorin confronta con la realtà da quel tempo. Sia donna mince amora, curcia la figlia abbe sei semnes.
14: Mamma, sdrogliat! Tu hai sfavolato insieme in una vera ruzia. Quasi un pezzo più grande c'è da mercanzia vuole arcergere sotto qui squia. Amai, vai modino tutto intorno in ti mascè.
13: Dopo la morte della sua donna e della sua figlia, es Montaccia visamo più ferm sulla ut della maschnera e des Vittorins ci pisseren pascevais.
15: Montaccia, e la spiento se sul letto. E da man, con ci taglierà da cempa vain, ci nana di scuola assurda da farsi.
14: Nah, da spiento fatto qua subito.
13: Al Vittorin Montach è un dramma in 5 acti, che mostra da modo in maniera impressionante la vita dura e crudele durante la seconda metà del 19° centenario. Al regisseur Christian Henny.
2: Quelle emozioni che un dramma sbaglia è molto più grande che un'altra volta. Per il clown di Ger, il real gridare su se struscio. E qua può essere, mince tanto ci tocca e fa pellalina, ma può essere ciseria.
13: Ad una pluccia falsa perde il Vittorin Montaccia in temas, pisers, rimprovers e lagna qualpa. Dimuni spiglien le suramaun.
2: Avant 40 ans, venemo, ce vuol qua dire, vivere de quel tempo. E qua era la sfida, era il giovens, da dare in avanti qua. Ce vuol qua dire, se tu non hai nulla.
13: Un des actors giovens ci fa un parte al teatro Assentes Gianclaudio Laurent. E gli ho il camerier John. Quella rola è nida scritta in Sur Silvan.
16: Come si è mai che stiu? Per un po'. El Gianni, ma già vai te, che se non può. Buona volta con la Kreide, Giuffra Franzaschia.
13: Al prim d'eri difficile da taveler Sur Silvan, con l'aiuto da Sur Silvan ci sta un però assent e si ita d'una melder.
17: Come mai davano anche il bagno? E loro tornano a scuola, hai di noi semplicemente, loro cognovano di una dercè, e sì, loro, hai.
13: In opera al Viturin Montac, c'è da sbattere durante il dramma ad una da più col destin.
5: Cesa! Cesa! Cesa, quant'ha!
6: Cesa, qui hai?
5: Signor Grava, inteso c'è qui è, in giù non risponde più.
13: Le scene del toc vanno sotto la pelle e mostrano fece autentic la vita dura di quella iada. Sabina Stricker ci ha in il toc la maschnera nanna.
18: Ed è già total chauter proprio. Ma beh, also è sto dir, dopo che noi ho un, io sono contenta che noi ho le rappresentazioni, ma dopo che noi ho un, è più che tu rivegi, è che tu ti allegri già ser proprio di oar, hai?
13: Al Viturin Montac, al prim toc c'è la gruppa de teatro de Sent, a presentata al 1984 durante l'onda fondazione della gruppa. Questa primavera da Vezzer con nuova edizione sul palc della casa de scuola Sent.
1: La presentazione di teatro il Viturin Montac in questa sera e domani sera e domenica l'ora si o mezzodì. Ulteriore presentazione la findem da Civigny. Il magazzin de mezzodì da venerdì 29 da maggio e oggi le 12 e 22. L'intero magazzin che tezze la nostra pagina di internet in pagmoment rtr.ch e ci sono anche da l'intero magazzin e dir anils details. Se la nostra pagina non trova mangi che tezze anche ulteriori informazioni. Che fisi ciò da nostra parte, Prisca Bundi è stata la producenta responsabla, Olivia Christen, ho fatto la redazione delle novità e del microfono, ho accompagnato Toni Poltera.

0: di croda, l'ulluf se gir mai morda, l'ulluf se gir mai morda.
1: Il è la sadoda giamesa.
2: Las gratulaziuns.
3: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
1: Per noi anceva la parte d'anniversari Shonda Mazde RTR gratulescia Ozilz 29 da maggio. Fitch bel, si potete festivare il zonzo in venerdì. Al microfono Sergio Guec Bavegna. Ivani, il piacere di poter ricevere quella emissione di gratulazioni con un giubileum da nozze. Ivani, sorvegna auguris per Jacinta e Mainrat Kolb da Parsons. Els pon festivarats l'ur grond de da giubileum da esser maridos in mezz centaner. Per quel grond moment vainza sorvegna quels auguris. C'era mamma e bab, c'era tata e tat. Se il vos ciuncan taval de da nozes, l'ainza gratular da tot cor, c'è gronda prestazion. Anzemman isas ias tras calzons con bler, belz moments da plageir, tinia anzemman an grefs times e contangia in a massa. Pudez esser loschs sem vus oters. Ossa è il time da realizar ce ci vez presto e galdeir tot quel ci sa vez ang far anzemman. In grandios compliment ed in viva sem vus oters. Da tot cor vos quater umfans Roland, Yvonne, Fabian e Dario con famiglias. Il giaveix da musica per celebrar er musical manch las nozes d'ador, il esser ciuncantons maridos, datil dalla Moser Musik zwei rebruni auga.

La Moser Music pil jubileum dallas nozzas d'ador c'un cantons maridos Jacinta e Meinrad Kolb per sons giavijanir da nossa vart tot bun. Il sons ozer Daniel Beart a Berna, ir perché l'anniversario vanza survenia gratulazions e na formulazion un po' impi speciala termes da Steven Schlosser a Wabern. Daniel Beart complanesce ozil ciuncanta catarava l'anniversari. Steven Schlosser scriva il Daniel a giu gratulau a mi en qual ga e giavijau ina canzon. Ascia ven ina gada ina revancia da mei con quella poiseta mi dà da giu in tec il text della canzon John Giuseppe dils Galiots. Iau sun il Daniel da Berna, mon mincia di con mia camionetta atras la Svizzera, iau ai nua d'auter che mia camionetta ed il radio Romonch, centa len el la damaun e luvin iau spert en schlonch. Tut bien sintiu ciunconta quater aval e chi turnas mincia di bein na vosa casa suenter quei traffic che nus vein en nossa pincia Svizzera. In cordial salit Steven. Il giaveis da musica piglia c'un canta cataraval da Daniel Beart en Eba ils Galiots con John Giuseppe.

Ils Galiots, John Giuseppe, il giovesce da musica special per il 54 anniversario da Daniel Beart a Berna. Er, in una nostra ronda da dots, è Manuel de Curtins da Trun, el festivescia oz il 56 aval de nascenza. Manuel de Curtins è cusadente in casa San Martin. Ils con cusadents, il personale la main a casa dalla casa San Martin, già vision al giubilar buona sanadat, contentiencia, tot bien pigliaveni e bia bia las uras tirnus e la casa San Martin, già vision in abia la fiasta da natalezi. Per ambaleir, quel moment d'anniversari da Manuel de Curtins è pronta una registrazione del Corviril Trun, a Trun sotil i gi.

Dedicia agli 56 aval anniversari da Manuel de Curtin sen casa Sogn Martin a Trun, il corveril Trun a Trun sotil Igi. Da Trun a Muster. Madlaina Krebs Meissen, cusadenta dalla Puntreis, complanescia ozil 83 aval de da nascenscia

Quellas cartas fan a gronda plager a tutts castion receiver ina da quellas. Plinavon prendeis vos bugenna part alles differentes activitats en casa e s'alegreis de las visetas da vossa famiglia e del temps che passanteis tutts insieman. Cara Madlaina, nus giavijaina vos tot bien ed in abidi da fiasta cun bialas santupadas, vinavon bialas uras da compagnia en nias miats, cordials salits da concusadents personale ma in a casa dalla Puntreis, center de sanadat a Muster. Elson pensocen saves a fare un plagier oz alla giubilara Madlaina Krebs Meissen con en tetel da Matiu de Funz Valada, un speciale ozpiglio 83 l'anniversario da Madlaina Krebs Meissen.

0: Matteo De Fons Valada, pil 83 ava l'anniversari da Madeleine Krebs Meissen, cusadenta dalla Puntreis a Muster. RTR las gratulazions ils Vancianov da match, nossa auditora Monica Stadler, canoscia erenz Ciccio Ozzildons.
1: Ja, alla Maria De Florino, 62 anni, ja, ai upplige, capo spene capo du trappolo scadiola, sonda dice, te dice, mai po di otra, quei è causa de clic. Ad aggiungere come è fede con la Melanie, lo ha detto che lui è il nome da Delz, la famiglia, divisione di Maria, tutto bene, stai sempre fino a von, a far plegare di essere di noi in compagnia insieme, a gaudare con te uomo la festa di Natalizia. Ad ella fa con quel gran plegare, fa di quella scadiola, quella cupina, a di quel sanghecce. An grazie a Maria per il bene a Gita, che Gita è la mia figlia, con la famiglia, che io gli dalela, non si gli dà in con ella, con i beati, ma con i beati sono scicchati, quel gudinus con mit Leib und Seele.
0: Tot bun, pigliano auf da veta e bler plagier con il cupegna da RTR, oz a Maria De Florin.

0: per vus, cun vus.
1: Per ulteriores gratulaziuns 0800 20 25 30 telefonet il studio o banner possibile da termetter auguris per WhatsApp 079 200 70 07.

0: Venerdì con gratulazioni il Vancianov da Maci Vagnina auditora da Coira al telefono Gioveschen Belzio Mazde Maria Vincenz.
1: Buonasera Sergio.
0: A chi lascia gratular?
1: Les bugen gratula a Luis Arpagaus de Combal sil 89 avagi de nascenza. Car Luis, nos gratulain, ja vejain tutto bien, cle civanteira, adoro von tut, buona sanadat. Che mondi sempre mai ben con te. A quale si fa in nome di quinaus e quinadas con famiglias, ad un incarso lì de Graziella.
0: Vigna Festival oz a Cumbel in so Santia, in so Cescu, Vigna Festival gli anniversari da Luis Arpagaus.
1: Also, io metto la von che fanno si giri in te fiasta, io metto la von in bien diantati, in te pet, in te dessert, also, sono due si giri che fa.
0: Starda, compagnia, e ter RTR da tenere la musica tirs, 20 ur taga show Baiazzo, un special per l'anniversario da 79 anni da Luis Arpagaus a Cumbel.
1: Ja, vai.
0: Belzio Mazde Maria Vincenz.
1: Grazie al Fitch, sono milione, ti avviso, addio.
0: Addio.
1: Bye bye.

20 tagas schau Baiazzo è musica d'anniversario oz piglia 79 l'anniversario da Luis Arpagaus a Kumbel e tra l'ez RTR las gratulazions e vagna survenia differenza saleiz da natalezzi per WhatsApp Bugen lesson gratulà oz venderdis il 29 del Cun a Daniel Beart da Berna e Curaglia sinasiu cun conto cataravel di da natalezzi. Cordial main, gratulain nus oz a ti sintiu di da nascienza, giavijain oravantot buona sanadat, cumbia clece ventira, fai in abiala fiasta, gauda tiu di e lai survisi oz in tec in viva, fegiain lura in auter di. Cars salice sin in bien savese Prisca e Armin. Ivagna Surania auguris per Martin Cadalbert Aglion, el festivesce oz il 47 anniversari da Sef Jane, gratulesce da cor, tia muma Simonetta. Pien avant, vainza ir Surania Saleitz per Lin. Lin Pereira Coelho da Trun, pos allegrar oz dalla turta con las 12 candeilas. Cara Lin, in grand happy birthday, ina massa clec sull'egli e contentiencia e che tot tes giavis mondien en vigur, quei giavisain nausati da cor e s'allegrain da festiva con tei oz teudi. Cars Salitz, da Pai e Anna, da Muma e Sandro e da tia soras Enia e Nala e tiu fra Martin. Nus vein bugentei. Per ulteriors saleiz d'anniversari via WhatsApp 079 270 07.

0: Ellos a nossa companhia Ermincia Maico CRTR procura per belts moments d'anniversari. Ozils Vancianov da Maci vagnina auditora da social telefon Allegra Silvia Menic.
1: Allegra su Sergio.
0: Ci ho il zons?
1: Andrea König, mis gender. Io vico soprano, il feste 1068. Ed è impassionà. Cosa dice?
0: La famiglia König, si ma sbaglio bec, è apicultor.
1: Apicultor, vi preciso.
0: E savezza ter mettere auguris via radio a Vico Soprano?
1: Sì, e tutto il buon, una bella festina con sa famiglia, se amici. E la canzone è seguente Lucio Dalla attenti al lupo.
0: Che facciamo con gente? Piglia 68 aval cumplion da Andrea König a Vico Soprano. Già veisci ven avanti in Belzio Mazdea Sush, Silvia Menic.
1: Grazie, Fitch. Adios, Sergio.

Tanti auguri a Andrea König, a Vico Soprano, el festivescia Ozzilia. Bel anniversari da 68 ons. Ivagna Survenia, ulteriors auguris per WhatsApp, Tamara Largeder da Sent. Festivescia Ozzilia, 37 aval complion. Ciara Mimma. Per te is 37 av l'anniversari, gratulaina e giavejaina tot il bun, con sanai fortuna, no ans allegrain per fare domani una buona grilladina e star da compagnia. Charles saluts, tia figliola Melina, Lino, Sabrina, Flavio e mamma. Gratulation cordial manch pil 37 av l'anniversari da Tamara Largeder da Sente. Madame manch il zons o oz er Tamara Per assent, ciara mamma, per teis anniversari ad gratulain da tot cor, grazia fitch per tut quai ce tu fas, mincia di per no, no ans le grain da festeggiar teis anniversari, Charles saluts, tia figlia Lara con bap, e si ischans schon vetlonder anniversari o oz er in a giubilara. Ci è oriunda dalla Surselva o nom Rezia Giger Berter e la festivescia ozil 42 aval anniversari. Gratulazion a mia figlia Rezia Giger Berter, sin siu 42 aval di da natalezi, già vigiont tot bien con sia famiglia e vit sia lavur ed in cordiale grazia per tut il bien che la fa per mei tiu brap Bruno. Con saleiz d'anniversari piglia 42 aval da Rezia Giger Berter.

0: Walter, con anniversari e una bella ronda, vainzagia, oz, fauscheia, plascheira, vus otters, ci vezzi il zons, tot bung, piglion of da veta, ven avant, bels anniversaris. Nos, per da jubileum da nozes, jacinta e meinrat colpa per zons, festivescia noz in mez, centaner maridos, nozes da dor, pon anche zalegrar, elz, sruinian, nada manci regalo entradas libras, pareira far bon a scuol. Las entradas vignan termessas per posta. Tant gratulaziuns pils Vancianov da Macelia, microfona sto Sergio Guetsch, gioveix ven avant belz moments con tot che il civigni anc.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suente mesdì tar RTL. Con sempre verz. Hits e scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hit.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da

0: vus al puls dalla musica. RTE. Las novitats
1: dal RTR.
2: La stanza da consum de droga sa cuira musse effekt las sfides resten dentant. Ed en du sons dasce la Svizra puspe beneventar l'elita del hockey singlatsch questa giada las donas. Come dus als tema sots las duas, mio nome è Olivia Christen, buonasera. A cuiran ins averte vandra dund dus mais la stanza da consum de drogas. Ussa constatesce la polizia de la città da cuira che la situazion saia sa calmada en ed enturn il hotspot de drogas il Stadtgarten, quai durant las uras d'avertura de la stanza da consum. La saira saia la scena de drogas dentant vinavant presenta ed uscia era la polizia vinavant presenta e fa controllas, ha dici il comandant de la polizia de cuira sindumond de l'agentura de novitats Kisten SDA. Era ils resuns de la populaziun sein punctual, mein in zig pli positivs. Las interpresas svizzeras de l'industrie de managis, maschinas el d'electro e de metal han vendi durant ils emprims trais mais de l'oncurem din zig de pli, cumpra gli acul madem quartal de l'on avant. Sen media, en las sveutas augmentadas per 3,4% sa comunicia l'associazion professionala Swissmem. Era ils exports sens augmentats in zig per de pli che 1% sin 17 miliardas francs. Deci tot las interpresas han dentant pudi augmentar las sveutas ur tot dallas interpresas pitschnas e mesaunas resulta in minus. La Svizzera dascia esser pajais ospitant del campionati mundial de hockey singlatsch de las Dumnas il 2028, quae comunicia Swiss Ice Hockey. In sai survenir l'incumbenza della Federazione Internazionale del Hockey Singlatsch, quae sai in agrom d'onur ed era una chance importante per il hockey singlatsch de Dumnas in Svizzera, uscia il CEO de Swiss Ice Hockey Martin Baumann. Infine, la ton volen insavar la planizzazione dettagliata ed il sliaus nua chi vien giuga. Al French Open a Paris a Victoria Golubic mancantà il pass in l'ottiabel finale. La Svizzera pers la partita de terza ronda contro l'ucranaisa Marta Kostiuk con 4-6 e 3-6. Golubic veu cuntangi per la prima giada in sia carriera la terza ronda del French Open. Od staten anche due ulteriori svizzeras lur partite del French Open, Jill Teichmann e Belinda Bencic.
0: La meteo.
2: Era disponibile giudare in disso le lì, filtro entro mezzi sa forman singles nivels de cumulus il e push per fitch chaud, a cui rende le temperature maximali a 29 grad, senza selva tra 24 e 28 ed en lenge di notte ter 22 grad.
0: Vias e traffic.
2: Sin la via del Fleur leida in accident, per cui la via bloccata ed en la regione de l'Aivalbella esilentirdi da quintar con impediments de traffic, la regione e l'occurrenza Motor Classics.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suento mesdi da RTR. Con sempre verts, hits, escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per l'emprima giada de pli plirsons, scrive l'ospital de Tuzaun cifras pli pauc cocnas. E per Victoria Golubic el French Open a Paris a fin. Como dus els temas oz, las trais, mio nome è Olivia Kristen. Buonasera. La Fundazione Senadat Grigion Centrala per l'emprima giada da pi plirsons pudi riduzire il deficit budgetà. En stel de 7,7 milions sco budgetà monti il deficit 2025 per las vischnancas portadras a 7,6 milions francs. Ils delegats e las delegades de la Fundazione han approva unanima main il quinta annual a in nomen in a comunicazione. La primavera 2025 han las 24 vischnancas portadras de la Senadat Grigion Centrala de in transformazione. La stazione de parturie an in Serra per suenter lancia nuove cooperazioni per la chirurgia e la pneumologia en l'ospital de Tuzaun. Il quinto annual della Vischnanca de Bonadot sera con un godoin de 2,17 milioni francs, budgetà era in surplus d'expenses de radont 320 milioni francs, scrive la Vischnanca en in comunicazione su enter la radonanza comunale di Irsaira. Le entrate per l'anno passato in radont 24 milioni, le expenses de radont 25,9 milioni francs. La Vischnanca de Bonadot sa investa l'anno passato radont 1,5 milioni francs en differenti projects ed en l'infrastruttura. Il sulet pazient che veni cirà in l'ospital in Svizzera per via del hantavirus ha podi abbandonare l'ospital. Su entro due semnas naia el bec pli duvrà la cira dell'ospital a comunicà l'ospital universitar de Turic sin domanda dell'agentura de novitats Kisten SDA. L'omer s'infectà l'avril sin la nav crugera Hondius con il hantavirus. La fin d'avril el abbandonà la crugera e cura che le torna a casa e el veni malsaun. Si a dona che na bec di sintons est stada en autoisolazione. Per finire anche una novità del sport, al French Open a Paris a Victoria Golubic mancata il pass in nociabel final. La Svizzera perse la partita de terza ronda contro l'ucranaisa Marta Kostiuk con 4-6 e 3-6. Golubic aveva contangi per la prima giada in sua carriera la terza ronda del French Open. Oggi stanno anche due ulteriori svizzere loro partite al French Open, Jill Teichmann e Belinda Bencic.
0: La meteo.
2: En Rots ponins giudair in di cum bler sulegli, il suentre mesisa forman singuls nivels de cumulus, il jepus pe fitch ciaud, a cui ren las temperaturas maximales 39 grad, sen sur selva tran 34 e 28, ed en legge di notte 32 grad.
0: Vias e traffic.
2: En la regione de Lai Valbella es il entir di de quintar con impediments de traffic, la regione è l'occurrenza Motor Classics.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezdi der RTR. Cun sempre verts. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

sungen nossa canzone.

Venezia. Chi os blick antenne la Grezia. Pinciani dorme de speres.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Per la prima giada de Piplirzons scrive l'ospital de Tusaun cifras pli pauc cocnas. I Bonaduzza facin il Gudogn 2025 en stail din deficit sco budgetà. Comodus dels temas oz las 4. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. La Fundazione Sanadat Grigion Central con l'Ospital de Tusaun ha per la prima giada de Piplirzons pudi riducir il deficit budgetà. En stail de 7,7 milioni sco budgetà monti il deficit 2025 per la Svishnanca Sportadras a 7,6 milioni francs. Se legati e le delegati della Fondazione hanno approvato unanimemente il quinto annual ai nomi in comunicazione. La prima vaira 2025 hanno le 24 Svishnanca Sportadras della Sanadat Grigion Central decis in transformazione. La stazione da parturir an in Serra per so entran in slancia nuove cooperazioni tra la chirurgia e la pneumonologia in l'ospital de Tusaun. Il quinto annual della Vishnanca de Bonaduz serra con un guadagno de 2,17 milioni francs. Budgetà era in surpli d'expenses de radunt 320 milioni francs, scrive la Vishnanca in una comunicazione su enter la radunanza comunale di Ersaira. Le entrades per l'an passà in radunt 24 milioni, le expenses de radunt 25,9 milioni francs. La Vishnanca de Bonaduz ha investito l'an passà radunt 1,5 milioni francs in differenti progetti e in l'infrastruttura. Il Tribunal Federal ha confermato la condannazione di 4 anteriori collaboratori della banca Gazprom a Zurich per vida violazione dell'obbligazione di diligenza in connex con affari di finanza. I va per 10 milioni francs che tocchen sco i 20 pretais al cellist russ e confidente di Putin Sergei Roldulgin. Cura che ha avverti il sconto della banca il 2014 ha da avvis che Roldulgin serve a Putin sco da finta a argumentala drecira per quai avessen ils collaboratori della banca stuis clerir precis schils daners tocium propi al cellist. Ils anteriors collaboratori della banca emniz tiastiaz con intiastide daners condiziona. L'an passà an Bleres Interpreses Midà lur domicili il pli grond d'ombra de firmas che invenides natir sa registrai centun zug lur suanda Solothurn e sin plaz trais e il Grigiun quae mossa ina analisa del servetsch per l'economia CRIF. Em tot an de pli che 38.000 firmas Midà lur domicili en taifer la Svizzera l'an passà 80% mince mai en taifer il centun. Radunt 7.500 an Midà centun 66 de quellas em de nov in il centun Grigium. Pers les plibleras firmas a il centun Turic.
0: La meteo.
2: Era da maun e domenica si sulle liv, la domenica su entre mezzo di e contra saira dati in cinz uradis u urizis, i resta dentan ciaut con 25 grazie in lenge di nota e 26 grazie a scuol e musti.
0: Vias e traffic.
2: En la regione de Lai Valbella es il entir di de quintar con impediments de traffic, la regione e l'occurrenza Motor Classics.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: La saira da RTR.
0: Cun sempre verts.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Un magazin con punts, pass tutta dubbel e portas. Portas serradas che c'è stato di Hotel Seehof a Davo.
2: Ich gehe nie rein, aber ich finde es gleich schon, weil es ist ja ein schönes Hotel.
1: Ein Pass per l'Emprema, un Braille e la vista militare durant l'Emprema Guerra Mondiale.
3: Die Stellungen, die sind Meter nebeneinander gelegen. Also wir reden jetzt davon wenigen Metern, nicht von 10, sondern von 5 Metern.
1: E che è una zona neutralizzata con Austriacs, Italians e Schweizers da loro wart. Pass per la seconda, Beach Soccer.
4: Io ho già sentito la ballapai. Allora, un altro del mio team da Beach Soccer, dann supplidau mai da deine gavigna trenament.
1: Più gente sa lung trant la detta pe, ci pasce vedle stolas in saves erdeir. E la puntve an i magazzin della sera fa puspe in pass, il Brenner ci vincerò per dimostrare contro il traffic las colonnas saves erdar an grisung dumang.
5: Das heisst, alle, die jetzt noch von der Pfingstferie ist, jetzt auf der Heimreise sind, werden das merken, dass es mehr Verkehr hat. Wie viel das sein wird, das ist eine außergewöhnliche Situation, können wir nicht prognostizieren.
1: Mein Name, Toni Poltera. Demonstration unter Mengebler Traffic. Domang ein Brenner. Domang Winzerade, l'Autostrade per 8 Uhr, trente las Endes de Mezzde am Fienseira las 7. Il Brenner, la collezione importante austriaca tra la terra tedesca e l'Italia e per tutti i cittadini l'autostrada ma anche le altre sveglie tra le Vishnanke in Austria. La gestionaria dell'autostrada austriaca raccomanda da Guncer via la ruta di Gotthard e la ruta di San Bernardino in Svizzera da Maias. An Grigion, in sei preparò il augmento del traffic di Andreas Pöhl di Uffizio della Construzione Bassa.
0: RTR, il Magazin della Saira.
6: Wir haben in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei und auch am Astra haben wir Massnahmen mit Misox vorbereitet und auch unsere Massnahmen rund um den Isabellentunnel. Wir haben mehr Sicherheitsleute auf Bicke, wo wir in beide Richtungen können, situativ einsetzen, je nach Verkehrsaufkommen.
1: Kant da Playautos ci vini in la fin finale d'essere, ci passano da Svizzera in Sabcia Beach Day, uscia l'Ufficio Federale Astra. E noi continuiamo con novità, se restanti stanno in grigione, migliorci budgetò, ma anche degna in deficit, uscenza ves risumar, Olivia Christen.
7: La Fondazione Sanità Grigion Central con l'Ospital da Tusauna per la prima giada da Piplir Sons può ridurre il deficit budgetà. In stile da 7,7 milioni di budgetà monta il deficit 2025 per le Vishnanke Sportadres a 7,6 milioni di francs. I delegati e le delegate della Fondazione hanno approvato unanimemente il quinto annual a in nome della comunicazione. La primavera 2025 hanno le 24 Vishnanke Sportadres della Sanità Grigion Central decis in una trasformazione. La stazione di parturire in Serra per suo entra in lanciare nuove cooperazioni per la chirurgia e la pneumonologia in l'ospital di Tusaun. Il quinto annuale della Vishnanke da Bonadot serra con un guadagno da 2,17 milioni di francs, budgetari in surplus di spese da radunt 320 milioni. Scrive la Vishnanke in una comunicazione su enter la radunanza comunale di Ersaira. Le entrate per l'anno passato sono radunt 24 milioni, le spese sono radunt 25,9 milioni. La Vishnanke da Bonadot ha investito l'anno passato radunt 1,5 milioni di francs in differenti progetti e l'infrastruttura.
1: Il genitori in Svizzera ci vivono di agire sociale con le loro famiglie sorvegnano ben bot da pledaneers per loro infanz.
7: Il basegno fondamentale per Ufant viene aumentato per 50 francs per mais. Questo supplemento ha deciso la conferenza delle direttore e delle direttore centrali delle affari sociali. Questa misura concretizza in una decisione del principio del maggio dell'anno passato. Con il supplemento per Ufant vogliono in centuns mettere in accento contro la povertà d'Ufant e migliorare la partecipazione alla società d'Ufant e giovani e giovani. La Procura Pubblica Federale pretendì arrest d'inquisizion per il conteladr de Winterthur. Ella fa una procedura penale per via suspect d'ammazzament e prova multiple ed il sostegno di un'organizzazione terroristica. Nel centro delle investigazioni saia la ragione del delitto alla stazione Winterthur. In sto petrante l'autor s'occupar intensivamente con la preistoria del delinquente supponì ai nomi in una comunicazione della Procura Pubblica Federale. Infine, in una sentenza vale la presunzione di innocenza. La primavera 2026 è stata in Svizzera la terza chauda da Pekins a cominciare a fare la statistica. In una zona di pressione alta continuante a procurare per gronda se cira bler sull'el e di nunda da cialira qua risorta dalla bilancia da meteo svizzera. Il marzo infine il maggio la temperatura media in Svizzera è stata in 1,6 gradi sur la valur della periodo di referenza dal 1990 infine 2020. Fitch sich è la primavera stata surtout in las parts de l'Ost e nel Grigione sta in media la pli sicce primavera depi il 1901. Soentre che la nuova regenza in Ungheria a fatto progress per la riforma all'Unione Europea che da liber da ners de promozion che erano bloccati e si tratta di applicare 16 miliardi euro a comunicare la Presidente della Commissione dell'UE Ursula von der Leyen a Brüssel. Von der Leyen è in scontrata con Peter Mojori, il primo ministro dell'Ungheria, ed ha detto soentre che la senti già midada ferma in Ungheria. Lui aveva bloccato ners de promozion per l'Ungheria per via corruzione. E la mancanza del stadio da Drec sotto la reggenza di Viktor Orban.
1: E sport è dosè il French Open da Paris con partecipazione svizzera.
7: Gil Teichmann ha contagiato il finale del French Open a Paris. La Svizzera ha guadagnato la partita di terza ronda contro la ceca Carolina Muchova con 6-7-5. Teichmann è per la seconda già di insomma nel finale di un turnier di Grand Slam su entro Paris avanti 4 ronde. Sia prossima avversaria in il finale di domenica il numero 8 del mondo, la russa Mira Andreeva. Crudato in la terza ronda è Victoria Golubic e questa sera ha dato l'ora anche Belinda Bench. Sia partita da terza ronda.
0: La meteo.
7: Era da maunes e sulle liv, trantrenza formen vels de nivels, la domenica splendur il sulel, sventremes die contra sair dati però incins uradis u urizi si resta ciaut con una temperatura maximala da trantreventioc e trentin graz.
0: Vias e traffic.
7: In la regione dell'Aivalbella si lentir di da quintar con impediments da traffic, la regione è l'occurrenza Motor Classics.
1: 125 anni pass un braille in pass con bleri storia ed storia, per esempio quella delle posizioni militari d'Austriacs, italiani e svizzers, backmetters l'in da l'Oter, va in pronto.
3: Aber der Austausch auf italienische Art mit Händen und Füßen und mit Salami gegen Wein oder Schocchi gegen Tabak, das hat schon stattgefunden.
1: Con Pace, ma senza Mangs, vien giù Beach Soccer, Balapé an il Savlung, Fabiola Vincenzi è tot fascinata da quel sport. E nin plager in so a Tavo, il Hotel Seehof resta sa roccasa stat, che gist nos tema prancever, nos a parte noci approfondagni. La stagione della Stadt sta avanti porta ed il giusto Hotel Seehof a Tavocca Stadt avanti porta Saradas. Se la pagina di internet che i comunici usciano, il scrittore del Zagladour vincerò il hotel ed erva per puspe per la stagione d'Anvin. In hotel da Cinsteilas è il Seehof di Riminent. Natalia Weber.
8: C'è il Hotel Seehof di Tavocca al Gorda con i stores vide d'un cestè e con una terrassa ci attira giastze d'indigens als dis da bell'ora, sera durante l'estet è una sorpresa. Era il passant sulle vies di Tavocca sono surstos e tutti della stessa opinione.
9: Schockiert mi un bisschen, weil irgendwie ist das für mich so ein Vorzeigehaus mit den Blumen dran. Ich habe mich schon gewundert, dass es keine Blumen hat. Schade für uns.
10: Ich finde es schade, dass die so schöne Hotel keine Sommersaison haben. Das macht das Ortbild so etwas leer.
2: Ich gehe nie rein, aber ich finde es gleich schade, weil es ist ja ein schönes Hotel.
8: Es sei schon. Und Els es demanden per c'è. Gestionava in l'Hotel Seehof ed era il belvedere a tavo della gruppa internazionale Rivo Hospitality Group, che ha il sitz in Germania. Ella meina passa 170 hotels in tutta l'Europa, o in Schnirpero annunzio ciò per var 140 hotels in Germania, il Spajais Bass ed Austria in solvenza. Per cui, es podes creier che era tavo sun las finanzas il motiv che sera l'Hotel Seehof durant la stit. La gruppa ha invers RTR pil opposizion inscritt col seguint.
11: Die Schweizer Hotels sind nicht von Insolvenzverfahren der Rivo Hospitality Group betroffen. Um die Synergien unserer beiden Hotels in Davos weiter zu verbessern, schließen wir das Hotel Seehof Davos ab dem 14. Juni 2026 für die Sommersaison. Der Betrieb des Hotels Seehof Davos wird zur Wintersaison 2026-2027 wieder aufgenommen. Bestehende Buchungen werden in unser Schwesterhotel Grand Hotel Belvedere Davos übertragen, das im Juni zur Sommersaison wieder öffnet.
8: Il presidente dell'Hotellerie Suisse Grigion, Ernst Wirsch, vezza questo problem, che als Gast è mosse da dir in un altro hotel couplanisò.
12: Der Gast sieht das als störend an, wenn er nicht dort hin kann, wo er gebucht hat. Und das ist sehr irritierend. Und darum habe ich das so hingewiesen, dass der Zeitpunkt einfach der falsch ist.
8: Schon weiss in meinen Kommunikationen, dass er reden dell'Hotel Pibot, fühlt sich als Gast, man er per Personal stummelder, per planisieren in drittles Vakanzes ulle Lavur. Il personale possiede nor la Rivo Hospitality Group per par lavorare in event ante il Hotel Belvedere, ciò che non sia possibile, giudia ella da cedere in un'altra lui una piazza di lavoro e fece er già contratto di lavoro per la stagione d'inverno. Er Ernst Wirsch è per schwaz che l'Hotel Evra scu comunicò da ciò per la stagione d'inverno. Forse in un'altra forma.
12: Ich mache mir eigentlich nicht Sorgen für die Wintersaison, weil die Wintersaison ist für beide Betriebe lukrativ. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein anderer Pächter dann drauf wird sein. Das könnte ein realistisches Szenario sein. Oder der gleich bleibt und er hat die finanziellen Lücken geschlossen.
8: Ist ein Hotel Resta Zero?
12: Wenn es nachhaltig wird geschlossen bleiben, was ich nicht davon ausgehe, dann wäre es nachhaltig schädlich.
8: Doneggiant per l'intera branche d'hotellerie de Tavo ed impostuder per il WEF. In tut, mancessen loro 236 letze Tavo. Due efnes all'Hotel de Luxus Seehof o senche aviert. E zieva musserò il temp che ci capita. Per notare, nune delle 54 stenzes per la stagione d'invierno a partir del 11 dezember, es possia già usa.
1: Cent vange cingions pass umbrail, motiv naturalmente per far festa an Valmüsteir. I pass umbrail ci magna da Sonce Maria, se sur 2500 metri sur mar, anfient il passo di lo Stelvio. Un pass importante, ozpil turism gli umbrail. In ede però, durante la prima guerra mondiale, era importante ortvista militare. I confini con l'Italia valevi da defender. David Accola è il presidente della società Stelvio Umbrail Chitordes di Sdoc, una società che si dedica alla storia militare, ortvista storica. Georg Luzzi.
13: Si somma il pass Umbrail, in cui le scuole ha col pass del Stelvio, a stiata morte stizis de guerra, restanzas da stabilimenti, fosse de repar, restanzas de munizioni e diversi murs de protezione. La Svizzera, che aveva declarato fin già dal 1814 di restare neutrale, a col commenzamento della prima guerra mondiale, occupa il confine. David Accola, il presidente della società Stelvio Umbrail, 14 di Sdot.
14: Mit Ausbruch vom Ersten Weltkrieg hat die Schweiz demonstrativ eigentlich jeden Grenzübergang, den sie hatten, mit Truppen versehen. Es ist nicht darum gegangen, um dort zu kämpfen, sondern es ist darum gegangen, um Präsenz zu markieren. Ab da ist neutrale Schweiz und ab da hat keine Truppe irgendetwas verloren. Und das ist im August 1914 auch im Umbrail passiert.
13: Das Konstruktor Militär hat geschrieben, dass es Tempo in Labor de Diplom sur de la Situation de la Guerra in der Region de las Dolomites. Pino avanti ist er stato in sia lunga carriera militare, tanto rotter Kommandant de Truppes in la Valmüsteir. Col Kommenzament de la Prima Guerra Mondiale in August del 1914 al Militär Schweizer kommenzat drizzar ein zu Confin.
14: Einerseits hat man noch im ersten Kriegsjahr angefangen, dort oben Schützengräben aufzubauen. Ein Schützengrabensystem, das vom Fuss, vom Piz Umbrail bis aber auf den Pass läuft. Das sieht man heute noch, das ist durchgehend. Und anfänglich hat man dort im Zelt übernachtet. Und im Nachhinein, respektive dann ziemlich schnell, hat man angefangen, Hütten aufzubauen. Schutzhütten, wo man einfach Unterkünfte hatte für Leute, vielleicht 20, 30 Mann. Aber am Schluss ist auf dem Pass Umbrail doch eine Unterkunft gestanden für etwa 600 Mann.
13: Il Bataillon der Installaio in la Valmüsteir ist auf dem Fin der permanenten Mainz dus Kompanies. 365 d'Islam, perché giusto dopo il confine combattevano austriacs contro gli italiani. Questi combattevano ora tutto con l'artilleria ed è adatti a diversi morti. La Svizzera, per contro, aveva soletto il comando da proteggere il confine, ma era della Vart Svizzera e adatti morti, ma non direttamente causa il conflitto.
14: Die Herausforderungen, die die Natur einem mitgebracht hat, waren schon diejenigen, die am meisten Tribut gefordert haben. Sagen das Lawinen, sagen das Blitzschläge, sei das Nebel, wo man sich verirrt hat, sei das Gletscherspalten von den Gletschern, die es damals noch gegeben hat. Also das war viel die grössere Herausforderung gewesen, als letztendlich die Gefahr, dass man dummerweise jetzt gerade von einem Geschoss getroffen wird.
13: So lehnt man uns da, es kommt scheint, die neue Etat war die Schweizer. Faszinierend, wie der totale Storch entweder der Pass Umbrail und der Pass del Stelvio ist, dass sie zwei Truppen Italianer und Austriacas als wir die Zeit viel der Strusel kommt in Schweizer.
14: Die Stellungen, die sind Meter nebeneinander gelegen. Weil die Italiener haben auch gesagt, eine neutrale Grenze ist gar nicht so schlecht, da sind wir auch geschützt. Also haben sich die Italiener auch sehr nah an die Grenze hergewagt. Genau gleich wie die Österreicher, die das auf den drei Sprachenspitzen gemacht haben. Also wir reden jetzt hier von wenigen Metern, nicht von 10, sondern von 5 Metern.
13: Bei Meters in der Schell, ich glaube so quai, er hat gut Tempo in Streit Kontakt.
14: Ja, also da gibt es x verbriefte Aussagen auf beiden Seiten, dass das stattgefunden hat. Mit den Italienern ein bisschen weniger, weil die Truppen, die die Schweiz dort oben hatte, waren eigentlich alles Deutschsprechende. Vielfach St. Galler Oberländer, Appenzeller, Glarner. Und die haben nicht unbedingt Italienisch können. Aber der Austausch auf italienische Art, mit Händen und Füßen und mit Salami gegen Wein oder Schocke gegen Tabak, das hat schon stattgefunden.
13: Fine November 1900 a durar l'occupazione del Pass. Usche David Acula, chi presidesce la società Stelvio Umbrail 1400, despel 2001, una società chi vuol procurarci nos desimblidarci e circostanze che sudazza gnu da far tras durante la guerra sul Pass Umbrail.
1: Ed il remanente a Sancia Maria datiere il museum della storia antunit conflicts della prima guerra mondiale e del sei pass umbral setz naturalmente in zwei anche stetzis e sendes in instruzione che ci partoce cal time che tordes di dodge durante il time della prima guerra mondiale. E il sprint che ho ancetta anche due, forse tre giorni, la stagione 25-26, la stagione di Balapè e Sean Puspè, e che la stagione per le equipe regionali di Balapè di Grigion a fin. Tutt'altro è la situazione allora per Fabiola Vincenz e la gioia Balapè, però bec in gal se pasci ma bancen savlun, bec con calzeres ma ben per blut. Fabiola Vincenz dat Beach Soccer, e che schon passa di Jones. Avant o Fabiola Vincenz, c'è oriunda d'Andiast, do in massa ons sempasta nella prima liga, nostra redattora Anja Furger o li saver perché c'è la o a ci mangi ramplazzo i pasch, qui savlun.
15: Kurt ed intensiv, durant pauke siamnes da todel savlun. Exact quai, par da plage a Fabiola Vincenz vid il Beach Soccer.
16: C'è che è anche interessante la sessione Bosche Lungas, che da Pasch ti ha opzioni e le fa altre cause, la primavera, gli attorni, gli unvirn. Qua è una causa, c'è la causa che il giugno in più concentrai, lo è proprio in, o se non c'è la sessione, lo è in intensivo temps. Ma lo vien sempre, perché balla poi da sti su 9 mainz di Lyon, questa tila per me è di una scintecca lunga.
15: Per ella e sia equipa del BSC Havana Shots Argovia entscheiva la sessione fin maggio e kurze tocca miez urst. Durant quattro fins diamna combatten le equipes per la qualificazione pil final. Leo vini lo decidiu cica devente il campion svizzer. Durant quelles fins diamna entaupinse Fabiola Vincenz pei blut el sablun, avon varga diagions alla febbre del beach soccer chapau ella.
16: Io ho già schon... Non ti rivedo balla poi, allora autres de meu team dau beach soccer dann supple dau mai de deine gavinia trainament allo vai au giu grand plaisir wieder ku trainament per ku kinne gats chai outer weil a paar da tons ons als trainements de ku is din il madem ni din assemblant al i tut in autre technika e din sein de ku temps en prender biani auf vitir
15: til beach soccer dat en chun jugadores sin in platz kai dobel a schigrond sco in platz da beach volley. Giugau vin 30 12 minutes. Il ball è bia plis avenza l'aria. De Michael Sablun impedesce da se veda precis pas giun pleun. In movimento classic del beach soccer è or quai motiv la bicicletta. Per tu desch il fall rückzieher.
16: In element können sie quere in tecke questi num nau fall rückzieher. Fall rückzieher vuol dire dicentes il ball sucht ai ad aul. Allo, se gli stienze sets adattes giù sil dies, adattes all'aria. Tu che sti colpai, il ball e se sets urte o ciao.
15: È sai più semplice di descrivere quel movimento da fail, raccuenta la donna da 31 anni con in suri. Ella preferisce di dare un bi pass e so lasci più bugine ad altri giocatori di marcare un gol con la bicicletta.
1: Fabiola Vincenz, fascinata di beach soccer, una variante molto speciale, ci sono andato a mangiare intensivo durante il Max da Stadt. Il magazzino della serie di 29 di maggio, che è il stop, rischia bundi, è stata la producente responsabile, Olivia Christen, o redigia le novità, e mis nom Toni Poltera. Niente, magazzino, che attezza un po' come mai, se non sappagna di internet rtr.ch, se in quella pagina che attezza naturalmente anche ulteriori informazioni, come per esempio la survista dei candidati e delle candidate in vista delle elezioni cantonali, in schittordes da Zarkladok, Neoseles, Cinch i Vancedus.

0: Degni canta Helene Fischer Achterbahn, gli stolas cinch a mesa. Ed a propos Achterbahn, vala ein po' pils fans da tennis, schon vordo azimus de il French Open, che ci portoccia las donas svizzeras in sé, oi do per Gilles Teichmann, nin dubi, ella ci ho fatto per la prima già, ni per la seconda già, mi ha detto, ma per la prima già si vede che Caderons puspene de in zappa in ottava al final del Grand Slam. Gilles Teichmann ha guadagnato la terza ronda an dus sets. Un po' in basso oggi a Victoria Golubic, ella ha perso oggi da mezz'è e sto uscendo per a dia da Paris. E ci si può spiegare da Belinda Bencic, ella gioia per anche questa sera a partire della sezia terza ronda, ma la lo Frank la favorizzata contro l'americana Peyton Stearns da Miles che ci porta oggi tennis svizzero in se e giù e speranza anche con in se per Belinda Bencic questa sera.
1: LTL unic e simpatic.
0: E se ho spiegato il mesura del tennis perché ci er Novak Djokovic è in azione a Paris. Ed è interessante.

Ediz en prems dus sets en ies che ci portoce la partita da Novak Djokovic contro i brasilian Joao Suarez e a Claire agli serp e la guadagnia 6-4 e 6-4 calz en prems dus sets ci el e bagn en forma se mos el puspene da Novak Djokovic si o ci Jannik Sinner e crudo or e bagn Sascha Zverev in die Zvoritz, der Finalmanns Gudanier, in Eda in Grand Slam, Maschkudetschim, Loscholang Passar, Novak Djokovic, diese muss im Moment proper an Fitchferma, Prestation an Fitchferma, Forma, che ci partoccia gli G contro Joao Fonseca. Ottimo, se, 6-4, 6-4. Im Moment è posa per le scalere a Paris, ma un po' in momento va allora in avanti con quella partita della terza ronda.

I duet Shakira ed Alejandro Sanz la tortura gist sentia. In la tortura sarò il becchto o siemens de per Gilles Teichmann nos discrignen della grande vittoria della Svizzera Gilles Teichmann a Paris la numera 170 di Mont o Goudenier alla terza ronda del French Open contro la numera 10 di Mont la ceca Carolina Muchova. Seis degni e set. A cinch chosa red manchclera per la Svizzera. E duscheia è Gilles Teichmann antenil ochaval final e la prima Svizzera antenil ochaval final del French Open si va da 4-11 il 2022 è la stada Lebagne, la Davosa Svizzera ci è stata lo anten quel ochaval final. Spodemais decra Gilles Teichmann e del French Open che ivo bagn an Semen. Osa specia, Antonio ciao al final, la numera 8 di Mont, la russa Mira Andreeva, sin Gilles Teichmann. Ci specia nox irang, questa sera la partita da Belinda Bencic, e la ci gioia incontra l'americana Peyton Stearns. La partita è che la partita in la terza ronda, vuol dire per nix Antonio ciao al final. Fin lo, sono un vecchio progetto con Gilles Teichmann e la c'è appunto son in quel ocio al finale e ci so forse fo Belinda Bencic ir quel pass. Veronica Fusaro.

Free Ridings, la canzun de Cash Tone, dove si facendo giusto un grand zap musical, mangia musicas anten il time, perché già giusto 40 tons a una voce, in ogni loro tra John, Paul Young e Love is in the Air.

0: pride.
1: Sì, in brasiliano, gioia un contrain della Serbia, allora in emozioni garanteidas, e si va per tennis, per drec. E per drec, si giova Novak Djokovic, gioia un contra Joao Fonseca. Fonseca è enorme ferm che ci partoccia i servis e le fermezze da Djokovic, da casa vanno un po' da discorrere senza fin da tennis. In questo caso, il terzo set che ho ancetto, ed ho ancetto Fijbaim per i brasiliani, e l'ho giusto se vi fare un break contro Novak Djokovic. Maia da maias, 2-0. Agen Service. Sono premi due sets, però il guadagnino Novak Djokovic vince mai con 6-4. E ora, scusate, il terzo set, Novak Joao Fonseca gioia e servisce il momento fit sovrano e gioia era un po' più fermo di Djokovic. Se le guardare una partita plena di tensione e plena di emozione, allora sono al consiglio di guardare un SRF che è la partita da Djokovic contro Fonseca. In 5 minuti e 4 nox, allora alle 6, la data la risumazione di D. Cosa specie in otterci Robbie Williams, She's the One, nero a cantare. Vinci vani allora la resumazione di Dedi Zvanjanov da match. Appunto, Rob Williams, She is the One.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats kann dauda discutar ozilas undas Ramonches. Miu nom Corinna Schmidt. Buonasera a benvigni. A quera para la situaziun en ad entuorn el Stadtgarten, el Hotspot de Drogas, de desa se calmadra dunt trais Mainz, suente che la stanza de consum e venide aviarta. Questil Mainz durant les uras de vertura. La sera segi la scena de Drogas denton Wienerwon presenta, adice el comandant de la polizia de quera sin demanda. La polizia feci per quai e Wienerwon controles. Della Population seggen als Ressuns de Forton in Tic Pi positivs. Si la Route del San Bernardino eis da quintacun de pli traffic de Maun. La Ragion ei, che la Route del Brenner vegn serrada per veda d'ina Demonstration, ancontra la lavina de traffic constante sul Pass, che è la pi importante collegiazion denter l'Austria e l'Italia. Las autoritats austriacas recomandan per quai de Svialpass denter auter e sul San Bernardino. Scoi uffici de construcziun bassa adic in virs SRF, sigge el grischun denton se paparaus schiveste da massiva main de pli trafic si la tredisch. A muste dati sustegn per salva al glatsch artificial. Suenter in jamna, al comitè che ha lanciato una iniziativa, già in aula ci hanno conto su descrizioni necessarie, scuola FMR scriva. Lanciata match, aveva al Parlamento moste refusau in credit da 1,1 milion francs per sanar al glatsch artificial. Con quella decisione, desi lauter un viren a schiena gin glatsch pli. Al comitè da iniziativa pretende d'anton che il pievel agi al devos pleit. Suentels hockeians vingen os e las hockeianas. La Svizra asce organisa als Campionatis Mundials de Hockey de las Donas el 2028. La Federazione Suisse Ice Hockey ha sovniu la incumbenza de la Federazione de Hockey Internazionale. Enche logens precis che els Jucs al Niuc vign decidiu a Jaton. A quei esi stau de las novitats importantes de dots. A vus, in biala sera, a vinavon bien divertiment cun nies program.
2: Sera sonja con un sguardo se il candidato Reto Bot va in pront c'è nia ordi na vot Reto Bot e ci dei tarchegl
3: mia motivazione è c'è nu va in ste unificare il cantun e c'è tare insembl una soluzione ci porta per tuots e l'avvenir qualcosa
2: siamo ad un xiong senza esperienza politica si è vista se la politica e che c'è in spicces e c'è ci el dei xio anche che la mesura cotter nox misnum toni potera Belicious Knooks.

0: E nox ischens clamos its gitardas da zertladocr en conoscente manch a l'urna. Its gitardas e domenge da votazion ed engrisung e domenge dat elezion e dat in nov parlament e in nova regenza. Schilz treis consigliers governativs e la consigliera governativa nufezza ven religias resta anc en sez liber c'ed occupar. Its de vos deis, vanzen presentum mince de its candidats e las candidatas oz terminais in calaseria e presentain retto bot. In giuven candidat Salvadi, cio don conoscenze candidatura i de vos moment, senza partida e senza experiencia politica. Gianna Maria Cantieni, de vart sia motivazion e las sfeides.
1: Retto bot e i candidata surpresa. El ha 24 rons e oriunt de Schamf a studegia giurisprudenza all'Università de Turic. El vuot fare pass an la regenza grigiunga.
2: Io candidas per essere qui per la Ljot e c'è la Ljota da Cenavus ed in postut eramo c'è le ginances an da più autonomia e c'è il romanc poterci crescere.
1: El vigi davantar consiglier governativ per qualche vegi fec pugent ibarat con la IET. Tenor se aspereri des la IET puspe venir inclusa da pli en la politica. Schel venies ligia, vules el esser que consiglier governativ ca terla si la populazion a lavura ensemmel cu la populazion vedin proiect. Cun 24 rons e el i pli giuven candidat per la regenza. Ca quai fus ina numera minia grand per el, lascia Reto Bot tantant becce valir.
2: Perciò c'è staigla sulla Ljot e ci si sbuni la comunicazione e la collaborazione con la Ljot, allora sa crescere anche in una lezza. Els ons non sono al focus din per sé quando ci des la passione per la politica e per la Ljot.
1: Sco consiglier governativ stues el manar in departament cun plirs cient impiegos. Simpel segi quai franc bicia. Mo?
2: Con questo sono senza partita e non è una lunga della politica, né è l'avvantaggio, né la vis in strutture cementate, né una nuova vis. Ora posso venire con un input creativo e il mio input è da una più avvertita delle ierarchie, che è il chef, e so è un altro chef, e già già già, di per sé in una base e con quella ha l'esperienza di tutti i lavoranti e le lavoranti.
1: Quel vegi pli poca experiencia che ses concurrents resainte Reto Bot vece sco di javantac. Anzi, el vegi a scheia tod in otra perspectiva. Con qualche Jon Domenic Parolini, ciala prevede la limitazione di tains d'uffizi, veni departament per educazione, cultura e protezione di ambient liber. Tier quel so da ner la scolas. La fegnamira della regenza segi da mettere a disposizione, citat, in una purgida variata a conforma ai basins dell'educazione e per scrutazione. Charetto Bot fus consiglier governativ, montas quai per el concret?
2: Io ges la comunicazione, in particolare con le ginances, perché ci lasson le scuole, ges a discurrere più ferm, perché se va in precis, ci trovai svu. Se vengi intorno e domande als magistas, e dosci in avanti, o als scolars, e non vengen dodiz. E allora sarà quella un certo problema e quella comunicazione è da ameldrare.
1: In vista dei prossimi 4 rons, e per Reto Bot la domanda la più importante che vale da schliere.
2: Quanto importante è a noi di mantenere la nostra cultura?
0: Reto Bot, non è esperienza politica, ma sono le risposte in politica, c'è sono le risposte in ufezza. Che a mince cas nirol e anche a Savec Musar all'emissione Ciuncanta Ciuncanta ci va in faccia con tutti i candidati e le candidate per la regenza le mademas domandas c'è ci retto bot nirò allò a risponder c'è le erlo c'è a scutto Celts che nirò a Santec scu proxim gist si va a Baltimora e Tarzan Boy.

0: Buonasera, Sonjal RTR, mi è incarto passò la season. Rom della missione Ciuncanta Ciuncanta, ci cattè zersa nostra pagina di internet rtr.ca, che la emissione realizzata in collaborazione con la Somedia e RTR, dati con minge candidate e minge candidata per la reggenza in emissione speciale. La cozza 25 minuti, noi ci vuole per la vista politica da Mincinia e Mincinia, tant'ant er per imprendere anche conoscere mir i candidati e le candidate scu persones. L'anceda an tot stuir las persones, an chat an stuir responder las mademas dis respostas, ed oz per terminar la nostra prevista delas persones si candidation per la regenza, per terminar che la seria sentinzen i candidat senza parteida e che è retto bot.
1: Il Grischun ha passato il PD imposto sul 92%. In 4 anni, alla fine della prossima legislatura, è quel PD più alto o più basso?
2: Gli stessi.
1: C'è da una meldra reggenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni differenti?
2: Che dipende, perché io già il mind della democrazia, 5 persone con opinioni differenti.
1: In Grischun cresce più plans co altres centuns. Es quai tenorel un problem o es quai ok uscia?
2: Que es ok, perché c'è in tanti strive a mantenere la cultura e l'identità del Grischun. Es può dire che il decrescere economia non è so importante.
1: Per il resto delle domande, se sei anche se decides per una o c'è la variante, perché in papi svelte, vuoi già consigliere se sei pro o contro? In Grischun da una mancanza di spazi da abitare, da spiegare il primo schnell da una nuova legge. Basta quella o dovrà da più misure?
2: No, da più legge, in per sé da più fabbricare.
1: Scopet dal traffic pubblico, va in una decennomna il takt da mezz'ora. In 4 anni è quai a moduna già vus o in realtà?
2: Sarà a moduna già vus.
1: In Grischun da è un des ospedals, schiz quinta eramo altres centers da sandasch schiz rive sün verquindes, una popolazione con 207.000 persones, quais fitsch bler. Es stesse serar ospedals per redür ils costs schi o na?
2: Na.
1: Pro la regulation del luf, a il centun c'età un bun equilibr o dovra ulteriures mesures?
2: Che drova ulteriures mesures.
1: Ils contrats bilaterals trais, tenor quai ci sa fin oz, ist es eine gute Arbeit für Grischun oder ein Privil für Grischun?
2: Ein großes Privil für unsere Autonomie.
1: Initiative der 10 Millionen, die ist es schon oder nicht?
2: Nein, perché die Initiative der 10 Millionen nur da als Chantuns la possibilità di regolare la Migration in per sé dal Stadi.
0: Uscire a retto bot con il terminale delle previste che ci portano i candidati e le candidate per la reggenza. Andusemda è clamos a Lorna e Schletzla Zurvista, che ci portano i candidati per la reggenza e le candidate. Naturalmente, una buona adresse per informare è rtr.ch. Ecco, è Talombris. Plagé. E per il momento Joe Fonseca ci mangia 5-2 nel terzo set contro Novak Djokovic. Il serb però oggi guadagna in primis 2 sets.

0: RTR, cun musica locala e regionala per vus.
1: E musica locala e regionala vanno sempre in calcio di sentire da Lombris, nata a tier da ple sive della seis a mesa an l'instrumentala. L'instrumentala oz con tungs cits frenzlis da Schlin on rimno Laura porta tungs e plagn variazion. Dusen roi a tunar. Sper singuls Mars marschen mussen els ils Frenzlis da Schlin e la musica instrumentala può aver numerosas calors. E vala la man a mingicas la pagna da restar vet l'onder il sive delas seis a mesa con la instrumentala dat oz. Da mi vart fisi che sto che ci portoccia l'emda con informazion venerdì 29 da match ai microfoni di Adia Toni Poltera. Già visto anche una bella sera e soprattutto una bellezza fegn d'emda e che la pari ciò da dare mi gicas meteorologica mangi caldi, face pulit e tot vign bung. Ed allora andusendas scudeci becem blidar eir all'urna e deliger in nuovo parlamento ed in una nuova regenza. Ma vinci esce giunge non anche a passare in un altro magazzino da mezz'è e della sera. Galzen, an 6 minuti è la 6 a mesa, galdi, face pulit e tutto in buon scudici. Ecco è Michael Patrick Kelly.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Una sera, es un Madeleine Janet, la braccista dels Frenzlis de Tschlin, e durante l'instrumentale de Dot studiva una cerna de tox de musica instrumentale, c'in stand special mainch a cor. Flott, c'è voi la partita e buon divertimento.

0: eu sun Anastasia Janett dals Frenzlis da Tschlin e vo tad laivet l'instrumentala.
1: Il Borischer cha vo vaivet giusta dudi a nom Boris Tanzma sunada la Tegernseer Tanzelmusi. Per no Schwitzers forse un pein spezial ci sto da la chitarra ci fa l'accompagnamento, c'è pens da giusta mo un cert zwick. In la seconda parte cominciano gli strumenti da pola con la melodia e la starisce armonica da loro con in avanti scoi una risposta sulla prima frase. Sco prossimo toc da mia cerna tu divet una fitch bella marcia della Südtiroler Tanzelmusik col nom Hochachtungsmarsch. Qui am plage fitch ci sta della terza parte c'è la melodia vain sunata dal tenors e loro con in avanti vain la surtut dal soprans.

La musica Hallgrafen-Musikanten suna usse il toc Wasserfassel-Borischer. E la reprise della prima parte surpiglia l'orgel da man la melodia e la ventilposaune fa il bass insieme col giun ci veramente fa pizzicatos e nessuna cularcet. A mai plagen quelle finezzas ci danno una variazione il sound. E quel dettaglio c'è la melodia va in octava dell'ultima ripetizione del trio ci spada sco auditur ci sesosa sulla zielgeraden.

Vo vaivet tudi il toc Marsch der Wälder sunà dalla band Holsturner Music Big Band Club o più cuort HMBC or dal Bregenzer Wald. Avant circa 15 ans vaine scuvri quella band i deren subit fans. Tis plagiaivel mainch nu daia più quella gruppa. Es und Christina Janett, la cellista dals Franz Liszt da Schlin, isch co prossem dudivet il toc Boletus Badius dalla gruppa Bernaisa Traktorchester, scritt da Maro Wittmer, ün dals Posaunists dalla Band.

Sco prossem dudivet la fanfare Ciocarlia, un Roma ensemble or dalla Rumänia cul toc surba moldoveniasca. La musica dalla fanfare Ciocarlia es influenzada dalla musica tradizionale dalla Rumänia e dalla musica dals Roma. Piglia però ersü elements dalla musica dalla Turchia, Bulgaria,

Es un domenianet dals Frenzlis da Tschlin. Avant Blairs ons veva e una plata de grammofon dal Zentralorchester der Tschechischen Armee. E quest sonevan marchas tschechas e a mai plageva quai bainisha. I evis jendlasche irugene dugles marchas, ma ena na più la plata e osa vane tschatà una registrazion er con un orchester tschech e quest sonen la marcia Textilacu e quella potes esser propa usce circa quai c'è a Vigeva e c'è in plageva quella ada. Quella lesa ci avevo potes attatlare.

avant in temp cun svuotriare ant il computer e iTunes o sea es nü indüniada per mans in marcia. Salut a Bruno Marcoli, che aveva venu l'incombenza da componer per la musica da Valciava Santa Maria, craia. E quel dirigiva là, e poi sarà stato al giubileo, al giuseo, e es an domandato se fece questa marcia, e quella marcia ha più tardi tutto la musica da città, da coere, e quasi non è mai per manza, avanti in tempo. E allora, con Terlana, pensiamo, questa marcia, quella è una mala di buona, no? E per qua non è la frecca da avviare quella, tanto ci sono stessi avviare sei stocks, no? E al secondo avvio fosse, ma qua non era mai a compiere, c'è la musica dei cechi, su nessa mia marcia. Qua può essere un errore monumentale.

En a cernü a mo in toc dalla brassband Bürgermusik Luzern, quasi una fitch buna brassband, e de quest veva avant ons in a CD, ci vevan su be melodies de film. E osa non è a lunch ne putat là, qua mi plageva enorm bain, al möt de sonar, e lura questas melodies de film sono naturalmente ir. Questi componen qua, san trom cocides de far qua, no? E osa non è cernu dal film Robin Hood in a parte.

Mes prossem giavüsch va ein paar als confins del concept musica instrumentala, in des nempe un excerpt od la Cinciavla Sinfonia de Dmitri Shostakovich. La Cinciavla de Shostakovich va in ozindi interpretada sco commentari ironic sur del regime brutal de Stalin e contegna bleras parts in gioci il soflader joven la rolla principale. Non dudin una marcia bod un pa grotesca ord il prim moviment della sinfonia suonata al London Symphony Orchestra sotto la baccetta de Mstislav Rostropovich.

0: vus al puls della musica. Dal Semperwert, sur il hit, fin ter la scuvrida.
1: RTL.
0: Usciva ria, scola vita.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats kann dauda discutar ozilas undas Ramonches. Miu nom Corinna Schmidt. Buonasera a Bainvigni. A quera para la situaziun en ad entuorn al Stadtgarten, al Hotspot de Drogas, de desa se calmadra dunt trais Mainz, suente che la stanza de consum e venide aviarta. Quessil Mainz durant las uras de vertura. La sera, segi la scena de Drogas, denton Wienerwon presenta, adice il comandant de la polizia de quera sin demanda. La polizia fece per quai e Wienerwon controllas. Della Population seggen als Ressuns de Forton in Tic Pi positivs. Si la Route del San Bernardino eis da quintacun de pli traffic de Maun. La Ragion ei, che la Route del Brenner vegn serrada per vede d'ina Demonstration, ancontra la lavina de traffic constante sul Pass, che è la pi importante collegiazion denter l'Austria all'Italia. Las autoritats austriacas recomandan per quai de Svialpass denter auter e sul San Bernardino. Scoi offizi de construcziun bassa adic in virs SRF, sigge el grischun denton se paparaus schiveste da massivamein de pli trafic si la tredisch. A muste dati sustegn per selva al glatsch artificial. Suenter in jamna, al comite che ha lanciato una iniziativa, già in aula ci hanno conto su descrizioni necessarie, scuola FMR scriva. Lanciata match, aveva al Parlamento moste refusato in credit da 1,1 milioni di francs per sanare al glatsch artificial. Con quella decisione, desi l'autor un viren a scena gin glatsch pli. Al comite da iniziativa pretende d'anton che il pievel agi al devos pleit. Suentels hockeians vingen os e las hockeianas. La Svizra asce organisa als Campionatis Mundials de Hockey de las Donas el 2028. La Federazione Suisse Ice Hockey ha sovniu la incumbenza de la Federazione de Hockey Internazionale. Enche logens precis che els Jucs al Niuc vign decidiu a Jaton. A quei esi stau de las novitats importantes de dots, a vus in a biala sera, a vinavon bien divertiment cun nies program.
0: La Saira der RTL. Con sempre Verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: MX3
1: Tutz Berlin.
0: MX, MX3.
2: You're pulling out the same strings.

0: musica per in iscadin. Per tai.
1: Al despertarme siento triste y desconsolado.
0: Per mai.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR.
1: Nua che la musica è da casa.

Dasper il mar, da Peder Lanzel. Nottes nüdes sün la riva, lamm il mar batte cuntin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

pausa in corridor. Da venne l'osa, zruschnaus sul planciuan in bogn. A in quel bodo fracau in ghiutere dius due alla canalizzazione. L'osa e ustra scacca miarda, tenuain al flat, ruschnaus atras. O da quai ror, adieu!